0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. Sarai con te.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Sì. Stavo facendo la seconda prova con il libro sulle ginocchia.
2: Bene.
1: Però siccome era, cioè nel senso non mi ha detto nulla, è venuto là, corso di destino, mi ha detto tutto a posto, io sì
3: tutto a posto.
1: E poi dopo
2: beh comunque due volte cioè bocciato sia in primo che in secondo, quindi primo secondo secondo e poi la maturità.
3: Ha approfondito Manuel.
2: A treno.
4: Sono stato steccato tre volte al Petrocchi, all'alberghiero, considera che il terzo anno in primo a crema pasticcera e a besciamella spiegavo io ragazzi come falla.
5: Io sono stato bocciato alla prima media, mamma mia, oh, che amarezza.
6: Sì, anche a me, due volte, ma non mi hanno bocciato. Il primo anno mio padre decise di farmi fare il liceo classico, feci il quarto ginnasio, ma de greco e latino proprio non me ne fregava niente. E mi sono ritirato a marzo. E vabbè, io volevo fare il tecnico industriale e ho preso il tecnico industriale. Mia madre a febbraio ci ha avuto la bellissima idea di cambiare città. E quindi che succede? Lascia perdere la scuola. E che fai? Te ritiri. E quindi sono due bocciature una dietro all'altra. Però il terzo anno, quando ho preso il professionale, che ho ricominciato dal primo, ero il primo della classe, raga.
2: Ormai è il signore.
7: Raga, scusate, ma la bocciatura al catechismo vale? Perché se vale, allora io sono stato bocciato al catechismo.
2: E allora forse, signore e signori, mi sa che vince lui. Perché dimmi tu come possa essere, veramente come... È incredibile, impossibile.
3: Ma questo infatti non è un vincitore, questo è un eroe.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Tony, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Basta poco a fare impressione.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ride for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show live on Globo TV.
1: E ciao!

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Sono quadri, ma non sono quadrati. Cioè, tendenzialmente sono rettangolari. È difficile che.
2: Perché? Oppure anche banalmente, ma perché non abbiamo mai fatto un quadro triangolare?
3: È vero, però perché cioè, non ci, perché
2: ovale.
3: Non ci sono?
2: Vabbè, ovale,
3: no, ovale
2: magari
3: ci sono.
2: Ogni tanto.
3: Sì. Esatto, ovale sì, ci sì. sono. Però non, nessuno
1: hanno,
3: ha fatto mai.
1: Hanno
3: nessuno.
1: Tutti quattro lati quadri. Si chiamano apposta quadri.
3: Nessuno ha fatto.
1: Però comunque non sono poi sempre quadrati, sono sempre più spesso rettangolari.
3: A me rode un sacco quando devo darle ragione. Mi rode, però è bello. Un triangolo. Vi prego, artisti all'ascolto, se qualcuno ha fatto mai un quadro triangolare.
1: Vabbè, però far entrare l'immagine di, immagino, no, un paesaggio all'interno di una forma triangolare più complicato.
3: Ma no, tanto
1: se sei bravo lo sai fare.
3: Infatti. Però, allora, se ci pensi, allora mi aggancio pure io a sto punto, anche se non ho fumato e non ho sbattuto la testa. A sto punto c'è il triangolo rettangolo.
1: Sì.
3: C'è, no? Quando appunto
1: triangolo rettangolo.
3: Quando esatto, tra i due cateti c'è un angolo di 90 gradi.
1: Esatto.
3: Da cui puoi sviluppare anche attraverso il teorema di Pitagora.

0: ipotenusa e via discorrendo. Però non c'è il rettangolo triangolo.
1: È vero.
0: Cioè c'è il triangolo rettangolo, ma il triangolo non c'è. Come la mettiamo, caro Pitagora, caro Talete e tutti gli altri matematici?
2: Tesoro, guarda quel triquadro, guarda, dà proprio l'essenza del pittore che voleva proprio dimostrare proprio mazzi zozzeria.
3: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: I'll be back.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: figa, più energica,
1: semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV, solo le migliori.
1: Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: Roma.
1: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Discount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Sirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
1: Via tutto, tutto da rifare.
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
8: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.

0: dove corri?
1: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
0: Tranquilla, vai da Corsetti.
1: In farmacia.
0: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
1: Davvero tutto lì?
0: Tutto, veloce e vicino.
1: Mi hai salvata.
0: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole e caldo nella giornata di domenica ancora sul Lazio, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni e i valori massimi oscilleranno a Roma intorno ai 35-36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che l'avvio della nuova settimana sarà ancora all'insegna del sole e con caldo ed afa che continueranno a farsi sentire non solo di giorno ma anche di notte. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
4: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao, ciao a tutti.
4: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visitate il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: proprio nel vivo. Però bisogna mettere la base giusta.
1: Vai.
0: Massimo decimo meridio, il Colosseo e tutto il Cucuzzaro se lo potrebbe comprare 12 volte.
1: Eccala, questa fa male davvero.
2: Il Colosseo?
0: Il Colosseo 12 volte. È stato stimato, ma mi sembra un po' poco però, 85 miliardi di dollari il Colosseo. E comunque potrebbe comprarselo per 12 volte, ragazzi. 12 volte.
1: Però stiamo parlando di tutte cose che lui si potrebbe comprare, e però nessuno pensa a tutte le persone anche che lui potrebbe aiutare, che già sicuramente fa un sacco di opere di beneficenza,
0: sì,
1: lo sappiamo.
0: Filantro.
1: Anche la città di Roma, eh.
0: Sì.
1: Sì, però potrebbe risanare veramente le sorti di alcune parti del mondo, se volesse.
0: Sì, beh, certo. Ti dico che per esempio potrebbe acquistare il PIL delle Tuvalu, non so se il PIL del Sudafrica, il PIL dell'Argentina, cioè, e potrebbe arrivare ad acquistare anche il PIL dell'Arabia Saudita.
1: Ecco.
0: Beh, ragazzi, ditemi voi se insomma è normale una cosa del genere.
2: Io spingerei sul PIL dell'Italia, tanto varrà molto di meno di quegli altri, quindi hello, che c'ha Pier Pilla,
3: no, lì si arricchisce lui perché è negativo, capito?
2: Certo.
0: Quindi non ho capito che dicevamo prima, quello che guadagna 900 euro al mese?
4: Una per 300 euro.
0: Cosa che ha detto? Non ho capito.
5: Una base per 300. Buona.
0: Ah, base per 300 euro, ti lascio questa. Vai, vai.
6: Io sto andando a lavorare, a ne più 5 al mese. Ciao, poverissimi.
0: Bravo, bravo, bravo. Così devi fare, devi sbeffeggiare. Bravo.
4: Beato lui che è l'uomo più ricco del mondo. Io per farmi da 1000 euro d'anticipo sulla liquidazione, da febbraio che gli sto a chiedere. Mo' rimango pure a piedica la macchina perché non posso pagare l'assicurazione.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Ragazzi, non ve lo meritate, evidentemente lui se l'è meritato.
0: Adesso fate il gioco, aprite il portafoglio e guardate quanto c'è.
1: Zero, te lo dico subito, sono solo il gettone del carrello del supermercato. Posso rincarare la dose leggendovi questa cosa che è bellissima. 2740 anni è il tempo che Elon Musk impiegherebbe a esaurire il suo patrimonio spendendo $1 milione al giorno. Cosa ti compri per $1 milione al giorno?
7: Quello che ha un sacco di zeri, io ho tutti i zeri, ma com'è?
0: A zeri o fotte?
8: Elon, scusa, siccome so che a casa tua i rotoli della carta igienica non finiscono mai, mi regali l'influscio del banconote, che ne so, tipo un par di milioncini di euro, così me li compro pure io e sto tranquillo con la carta igienica a casa.
0: Dai, non mi dite che vi sto deprimendo con questa
1: Giovanni
0: notizia.
1: È depressissimo.
0: No,
2: ma io davanti alle persone me li regali. Invece fai come ha fatto lui, prendi esempio
3: come
2: da lui.
3: Come ha fatto lui? Come
2: non
3: ha fatto?
2: So.
0: Truffando, dicono gli anni, sembrerebbe che abbia iniziato così.
4: Ma perché fate sti discorsi per far sentire la gente povera ancora più povera di quello che è?
0: È la realtà,
2: amica mia, è la realtà.
9: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
10: Turn it up. Wow.
9: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Chuck, motore, azione.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
15: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
14: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
16: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
17: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
16: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
17: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
16: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
18: La salute è fatta di cose importanti. Un referto.

0: Una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: The Morning Show,
9: sponsored by Easy Parking.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: le offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best.
5: Siete la radio più migliore del mondo.
4: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
0: On Radio Globo il weekend tra le 7 e le 10 ci trovate qui con il meglio della settimana del Morning Show qui su Radio Globo, ma anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre.
6: Guardate quanto siamo belli. Senti, però adesso mi va di andare in Gran Bretagna perché vogliamo ricordare la notizia che c'è stata durante questa settimana riguardo ai social.
0: Sì, poi dovrebbe arrivare anche in Italia. Comunque si è parlato di vietare i social ai minori di 16 anni.
4: The Morning Show.
7: The Morning Show on Radio Globo.
0: C'è bisogno in ogni caso della restrizione, sì, che può aiutare, oppure sono i genitori che dovrebbero essere il primo filtro nei confronti dei figli, soprattutto quando sono molto piccoli, no? 15 anni, 16 anni, 14 anni.
8: Ma questa legge infatti è per i genitori.
0: Infatti, cioè,
8: questa legge
0: è per
8: non è
0: genitori,
8: perché il ragazzino non vuole assolutamente una legge del genere. Un genitore magari che ha un po' la testa pensante, non tutti ce l'hanno la testa pensante, dovrebbe riflettere su questo e dovrebbe dire: prima che arriva Starmer, prima che arriva lo Stato, prima che arriva il primo ministro, ci sarei io come autorità all'interno
9: però
8: della famiglia.
9: Se il genitore non ha percezione di quello che significa un social per un minore, non interviene.
8: Esatto,
9: perché tu hai fatto un elenco di questioni che riguardano, che so, fare meno i compiti, non andare a letto all'orario giusto, stare meno con gli amici, ma ci sono delle questioni psicologiche ancora più profonde e importanti, per esempio il fatto che i social ti rappresentano una realtà edulcorata, fintamente felice.
8: Beh, certo.
9: Ti dà delle aspirazioni spesso sbagliate, non funzionali, perché i bambini vedono dei profili social di persone che apparentemente sono realizzate e felici e nella realtà non lo sono.
10: Comunque ci hanno proprio manipolato, cioè stiamo a festeggiare che il diesel, la benzina, €1,80, €1,90, stiamo a festeggiare. Che finaccia.
0: Sì, che finaccia. No, però rimaniamo un attimo su questa cosa invece del controllo. Come controllare e poi come controllate anche voi, per esempio, cioè, se concedete ai vostri figli, naturalmente stiamo parlando non di persone insomma che hanno una certa età, ma quelli minori almeno di 16 anni.
11: Non mi sembra difficile, basterebbe mettere lo speed di identità digitale, non ti puoi sbagliare.
0: Lo speed, a parte a 15 anni ce l'hai lo speed? Non lo so,
9: boh, credo che si possa fare.
0: Si possa fare
9: con la carta d'identità.
12: Oh ragazzi, basterebbe allegare il codice fiscale e te documento, basta, finito.
0: Però così decade un po' quello che è insomma il sistema internet, no? Perché è proprio l'anonimato, diciamo così, il motore.
8: Beh, però attenzione per i social, perché per andare sui siti, adesso lascia stare quelli ovviamente più spinti, per andare sui siti di informazione non te devi scrivere da nessuna parte.
9: Beh, comunque no, spinti o non spinti, se ti muovi legalmente non vedo perché non identificarlo.
0: Cioè, quello è il problema, è che molti invece però non si muovono legalmente e comunque hanno il vantaggio di avere l'anonimato. Cioè tu puoi dire qualunque stronzata su internet, no?
8: Puoi insultare chiunque.
0: No, ma al di là di insultare, ma puoi dire anche affermare qualsiasi cosa. Puoi dire che ne so, che gli Stati Uniti questa notte hanno attaccato la Germania e nessuno dice niente, è una fake news, no? E quindi non c'è, diciamo, un controllo su questo.
9: Però ti beccano anche se hai come nome Quaglia 41, cioè non è che serve che ti registri, se scrivi una cosa del genere,
0: certo,
9: ti trovano.
0: Sì, ma qual è la conseguenza, mi chiedo? Cioè, capito? Sai quante ce ne sono di stronza? Quante ne leggiamo di stronzate?
6: Ma infatti, è un mare, poi bisogna vedere chi vogliono beccare, perché vanno a beccare solo quello che gli interessa beccare, però c'è un mare senza una legge.
0: Non succede niente, questo.
13: Ma che aspettano a farlo pure in Italia? Sono ragazzini, non è possibile che utilizzano sti social. Si chiudono tutto il giorno dentro casa e non sono in grado di stare in giro senza utilizzare il telefono.
0: È vero, se ne parla poi in Italia, vogliono farlo, però intanto prima che venga fatta la legge, voi genitori fate qualcosa?
8: No, ma se ne parla in Italia, verissimo. Ma il genitore poi nel momento in cui purtroppo ha tante cose da fare Ermifio sta in camera a giocare ai giochini oppure a, sui social a scrollare, perché io ho bisogno di fare altro. Sì. Quindi i genitori oggi di questo
6: come fare, ragazzi. Giovanni, però tu questo non lo prendi mai in considerazione. Non sei genitore, quindi mettersi contro un figlio grande, perché anche a 14 anni comunque sono grandi, ci sono dei genitori purtroppo, ecco, che non ce la fanno, non sono forti abbastanza.
4: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. No matter what.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo
2: Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
8: Iperdiscount! Strepitoso! Nei supermercati Iperdiscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
9: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
10: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
19: The Morning Show,
20: sponsored by
0: Easy Parking.
21: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace.
20: ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
21: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Tutti i fine settimana ci trovate con il meglio del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, io sono Massimo Vari, buongiorno, lei è Flaminia.
3: Buongiorno Massimo Vari, buongiorno ascoltatori e buongiorno a tutti i ragazzi che da domani affronteranno gli orali per gli esami di maturità.
2: Sì ragazzi, questa è stata la settimana degli esami. Sai, di solito c'è la notte prima degli esami, questa settimana prima degli esami. Va bene, abbiamo parlato con gli amici di scuola.net.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
2: Per gli studenti, no?
3: Sì.
2: Stiamo parlando del sito scuola.net. Daniele Grassucci, il fondatore. Buongiorno, benvenuto su Radio Globo. Ciao Daniele.
4: Buongiorno e bentrovati.
2: Ma che piacere. Oh, chi l'avrebbe mai detto sentirci in questa giornata, eh?
4: strano. Noi pensavamo avreste chiamato per l'infotraffico.
2: Sì,
4: maturità. Oggi parliamo di maturità, scusa, no?
2: Sì. Oggi
4: ero pronto sul traffico.
2: Oggi credo.
4: Sul corpo c'è sempre traffico, quindi non sbagli mai.
2: Sì, quello è un evergreen, insomma. Allora, questa giornata che sta per partire, naturalmente tu sei un po' un punto di riferimento con il tuo sito per tutti gli studenti. Gabri prima mi diceva, io invece sono presa la maturità con...
5: No, la laurea, la laurea. Psicologia.
2: Capito?
5: Sì, sì.
2: Cioè, ti rendi conto?
3: È un tuo fan.
4: Ma infatti, io vi adoro, ma anch'io sono un fan di Radio Globo, cioè io, come dire, questo è il punto più alto della mia carriera. Io quando andavo all'università, seguivo la Globo Car, cioè io prendevo le lezioni e seguivo la Globo Car, perché così mi appizzavo dietro quando c'è la Globo Car sallazza.
6: Allora Daniele, ci devi fare questo scoop: le tracce dell'esame di maturità di oggi.
4: Allora,
2: toto tracce, ragazzi.
4: Allora, c'è D'Annunzio. C'è D'Annunzio in pole position, come sempre, ma come sempre verrà gostato dalla maturità, almeno questa è una grande regola.
2: Sì.
4: Poi, Grazia Deledda, mai una donna proposta all'analisi del testo, una vergogna, quindi speriamo...
6: Veramente sì.
4: Poi, allora, 80 anni dalla nascita della nostra Repubblica, che però questo diciamo è un po' mainstream,
2: okay,
4: a Roma diremo un po' sputtanato, diciamo così.
2: Sì.
4: E c'è un anniversario collaterale di cui pochi parlano tranne noi, perché abbiamo diciamo carpito una dichiarazione del ministro che a tutti diciamo è andata sotto traccia. Secondo noi potrebbe essere gli 80 anni dall'Assemblea Costituente, quindi una traccia non sulla Repubblica ma sulla Costituzione.
2: Attenzione.
4: Poi, attenzione,
2: sì.
4: Una cosa di cui si parla poco perché le altre sono tutte... L'esplorazione spaziale, perché nel 2016 quindi 10 anni fa c'è stata una traccia sull'esplorazione spaziale. Quest'anno siamo tornati, abbiamo fatto il giretto intorno alla Luna. Che fai? Ce la fai una traccia?
2: Giusto. Poi Parmitano, che partirà anche lui.
4: Però attenzione. Le tracce sono chiuse da tempo. Noi siamo andati ieri al ministro Valditara. Io ogni volta che intervisto il ministro, sperando che lui se sbagli qualche volta, dico ministro, ma che hai scelto per le tracce? E lui vabbè,
5: no, niente, ci provi.
6: Ma perché lui già lo sapeva, già lo sa il giorno prima.
4: Ma no, ma lui dice che le ha scelte talmente tanto tempo fa che non si ricorda più.
2: Vabbè,
4: io non so se, come dire, lo dice perché lo deve dire oppure è vero, però io ci credo, è un uomo di cui mi fido, perché queste le tracce vengono, c'è solo una persona che le conosce, che è la dottoressa Giorda, che è tipo, diciamo, come dire, la figura apicale tipo del Signore degli Anelli, quella del mio tesoro.
2: Ah, non è quella delle scarpe, pensavo le scarpe di Giorda.
5: No, è tipo la ricetta della Coca-Cola, è chiuso
4: all'interno. Ma poi fisicamente il posto dove al ministero fanno le tracce, è tipo uno scantinato, cioè stanno almeno uno.
2: Roba assolica.
4: Entri dentro questo posto, poi prima c'era un uomo che intervistava per l'ispettore Favini, c'è la cassaforte con tutto l'archivio delle tracce.
2: Sì.
4: E praticamente niente, quindi lei coordina il team di persone che diciamo producono le tracce e poi il ministro sceglie. Quindi ecco, segnatevi un nome se volete sapere le tracce in anticipo, non rivelo niente di nuovo, c'era ieri un'intervista sulla Repubblica, la dottoressa Giorda sta anche sulla pagina Instagram, ecco, quindi fatevela.
2: Senti Daniele, quali sono invece le novità, no, di quest'anno? Abbiamo sentito parlare di alcune regole nuove, no? Ci puoi elencare qualcuna di quelle più importanti?
4: Allora, se fai scena muta all'orale, bocciato.
2: Ok, vi ricordate la polemica dell'anno scorso, no? Alcuni studenti che per protesta non dicevano nulla, no? E quindi adesso invece si verrà bocciati, matematica.
4: Poi, la seconda, ma non è una novità, metà del voto si porta da casa.
5: cioè
4: perché,
5: no, aspetta, perché, che va a merenda.
4: Sì, perché allora chi ha fatto la maturità dai tempi di Venditti, quindi dell'origine a notte prima degli esami, si sedeva con zero punti, cioè quindi tu ti sedevi, ti giocavi tutto il voto all'esame.
6: Esatto.
4: Adesso invece, come da 2019 a oggi, ti siedi con ben quasi 40 punti, cioè nel senso i più bravi si siedono con 40 punti,
2: okay,
4: i più scarsi con 22, considerando che la sufficienza è quota 60 e il massimo è 100, quindi più o meno il 40% del voto tu ce l'hai già quando ti siedi, ed è il motivo per cui statisticamente dal 2019 ad oggi, poi togliamo le maturità Covid che hanno promosso più o meno tutti per ovvi motivi,
2: okay,
4: solo lo 0, qualcosa è stato bocciato all'esame di maturità.
5: Cioè è più simile alla struttura della laurea sostanzialmente.
4: Tant'è che adesso, bravissimo, hai colto il punto. Adesso c'è la tradizione di andare all'orale vestiti col vestito buono, addirittura c'è qualcuno che se lo compra proprio per quell'occasione, perché tu non all'orale, peraltro ti giochi 20 punti su 100, quindi solo il 20% del voto. Quando io ho fatto la maturità, ad esempio, nel 2002 era il 40% del voto che si giocava all'orale, quindi l'esito è abbastanza scontato, quindi tu vai lì, sì, sai che sarai promosso, tant'è che quelli che l'anno scorso hanno fatto scena muta era perché già sapevano di essere promossi. Capito?
5: Okay. Quindi,
4: si va vestiti come alla laurea.
2: Senti,
4: con i genitori, cioè io e i miei genitori ci ho detto non venite, invece oggi ce li portano da casa anche loro insieme al voto.
2: Allora, visto che stanno per entrare, no, manca poco, poi
6: 40 minuti,
2: tra un attimo mettiamo anche un disco, però dici una cosa, riti scaramantici, ci sono delle cose che fanno gli studenti prima di entrare che sono ricorrenti?
4: Allora, guarda, se li portano anche quelli da casa, cioè chi si porta l'oggetto portafortuna, circa il 60% dei maturandi ricorrerà a riti scaramantici, che si dividono un po' in laici, cioè in profani e sacri. Quindi tra i profani c'è anche il santino pop portafortuna, cioè c'è chi si fa il santino di Anna Pepe, chi si fa il santino, che ne so, Cesare Cremonini, del cantante preferito. Potremmo fare anche Santini di Radio Globo?
2: Ah, beh, perché
4: del
2: no?
4: Del morning show per l'anno prossimo, per i maturandi.
5: Io ieri ho portato a mia figlia un ciondolino con la pietra di Calcedonio, che dicono che sia proprio la pietra degli esami.
2: A Biribicchio, la portata.
5: A Biribicchio.
4: Ma invece, aspettate.
3: Cesare Cremonini va di più, mi sa, Gabi.
2: Sì,
4: altra cosa, c'è chi invece è diventato più religioso e circa il 20% degli studenti che useranno dei riti, insomma, dei portafortuna, userà la penna benedetta. Perché c'è questa traduzione, far benedire le penne dei maturandi.
6: Benedetta da chi? Dal prete, della zona?
4: Guardate che a San Gabriele nel Teramano ogni anno 10.000 maturandi e 100 giorni vanno lì a messa del maturando.
2: Ma dai!
4: Sì. Ed è molto diffusa, cioè nel senso che poi siccome i social adesso stanno piallando tutto, cioè nel senso una roba locale poi diventa nazionale. Cioè Venditti, notte prima degli esami nell'82 quando è uscita, ma chi la cantava fuori dalle scuole? Oggi lo fanno tutti.
2: Bello.
4: Perché lo vedi sui social, quindi l'anno prossimo lo faccio anch'io.
2: Una benedetta da Cesare Cremonini, io immaginavo.
4: Ma quella è una combo, definitiva.
2: È una cosa di quelle incredibili. The Morning Show. The Morning Show. On

0: 10 migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Se anche per te estate significa aperitivi, cene e vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte già attive e ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Wait for me, I'll be back.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 € e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 €. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
18: Su bestia immonda, esci da questa casa!
19: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
20: The Morning Show.
21: Sponsored by
22: Easy Parking.
23: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
24: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
25: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: figli a letto, perché si sa, oh, i figli crescono, ma rimangono sempre i cuccioli di casa, no?
1: Rimangono sempre i nostri puccettoni pupazzetti.
0: Ma come puccettoni? Allora, ragazzi, abbiamo parlato dei nomignoli che si danno ai propri figli. Sono uscite fuori delle robe incredibili.
1: Ciao mutandino!
0: Ecco qua. The Morning Show. The Morning
2: Show on Radio Globo. Ma anche lei si chiama Piripicchio come quella di Gatti?
0: Non è Piripicchio.
2: Com'era?
3: Dulci Biricchio.
0: Ah, Dulci. È Dulci Biricchio. Allora, ognuno ha la sua, ragazzi. Io non dico la mia perché sennò lo sputtano a vita. No, mi rimane frustrato a casa dopo. Non
3: dillo,
0: voglio.
3: Dillo.
0: Dai. Ragazzi, bambino di 8 anni, non gli voglio rovinare la vita, però io nell'intimità lo chiamo Mutandino.
1: No, cioè questo è peggio che postare le fotografie sui social di tuo figlio.
4: Sì, ma infatti il problema non è del mutandino del figlio, il problema è tuo.
1: Ma perché non lo dovevi dire?
4: Perché lo chiami mutandino?
0: Non lo so, perché andava sempre in giro in mutande quando era piccolo e ancora lo fa peraltro, e quindi è rimasto sto mutandino. Che
1: ma coraggio, ma c'è caldo.
0: Scusa Matti, non volevo, adesso lo so che volevo. Ti sono rovinando la vita. Però,
1: Matti, ti adotto io, vieni.
0: Capirai. A papà mi tengo mutandino.
1: Sì, certo.
5: Io lo chiamo Scricciolo.
6: Io le mie bimbe le chiamavo una puzzola e l'altra zucchina.
7: Vabbè, io a mio figlio lo chiamo Sputacchio perché sta a mettere i denti e quindi sbava come in San Bernardo.
8: Mio figlio lo chiamo Maialino oppure Maiale.
9: Le mie due figlie vengono soprannominate in casa da me e mia moglie Giulia Julie Pepper e Linda Lilliputz.
10: Io ho il mio primo figlio che si chiama Riccardo e poverino l'ho sempre chiamato con altri nomi, Marco, Massimo, Mario, Gigi, e lui adesso che ha 8 anni si gira per qualsiasi nome.
11: Beh, quindi li chiamo Pasticcino e Biscottino, 22 e 28 anni, ecco. Ma la mamma è sempre la mamma.
0: È vero.
12: Da piccola la chiamavo Pallocchetta, adesso Pallocca.
13: I miei genitori quando ero piccolina mi chiamavano Palli ed io ho 43 anni ed è una cosa che è rimasta, anche se sono magra. Io ho tre figlie, Sofia che è Sofficina, Giulia che è Giuggiola e Valeria che è Lelle.
14: Io ho un maschio e una femmina e il maschio lo chiamo Bambolo e la femminuccia Scimmietta.
15: Io mia figlia Giorgia la chiamo Picci.
16: Io non c'ho figli, raga, ma un collega mio l'ha chiamato Piscio.
0: No, Piscio, ma no, non si può fare, è da denuncia. The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Anche nel fine settimana ci trovate con il Morning Show su Radio Globo, ma anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre.
2: Sì, ma io mi sento vuota, non sono acculturato, ho bisogno di notizie, ho bisogno di cose vere, no come quelle che ci dice lo Giovanni Lucifora.
1: Ah, se ti senti vuota è tutto normale.
2: Va bene, va bene.
1: Ah, è vero, mancano le notizie, ragazzi.
2: Sì, sì.
1: Rimediamo subito,
2: sì.
1: Ci colleghiamo con la redazione. The Morning Show on Radio Globo. Comunque, Giovanni prima ci ha dato i dettagli, ma sinceramente io di Giovanni non mi fido assolutamente.
3: Ma quando mai?
1: No, beh, se devo prendere Giovanni per le notizie, cioè proprio no. Io mi fido solo della nostra redazione, che voglio dire, ne sa molto di più.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con il caldo record. Allerta da bollino rosso in molte città italiane. Sentiamo le raccomandazioni del vice premier al microfono di Ennio Moncalo.
1: Sentiamo, vai.
5: Vista l'ondata di caldo torrido, desidero rivolgere alcune semplici raccomandazioni ai cittadini. Nelle ore più calde della giornata, evitate di stare nelle ore più calde della giornata. Se avete sete, bevete molta acqua. Se non ne avete, allora no. Se il termometro segna 40 gradi, andate verso nord. Se toccate il volante e sentite dolore, attendete qualche secondo prima di toccarlo di nuovo. Se vedete un miraggio del deserto, verificate prima di non essere davvero nel deserto. Nelle ore centrali evitate maratone, traslochi o inseguimenti a piedi di ladri particolarmente veloci. Ricordate che non è la stagione migliore per accendere forno a legna e stufa a pellet. Quando entrate in un ascensore con altre persone, sbuffate sempre dicendo oggi picchia, evitate di provare a cuocere le uova sul cofano dell'auto.
4: E ora parliamo di economia. Dopo le stime inarrivabili sul patrimonio di Elon Musk, in molti si sono chiesti come sia stato possibile accumulare una simile ricchezza a 12 zeri. Svelato il mistero, sembra che intuendo il cambiamento climatico, Musk sia riuscito anni fa ad acquistare i diritti sulle immagini di piedi nella fontana con sfondo su farmacia. Scuola, al via gli esami di maturità. Dopo i messaggi di incoraggiamento rivolti agli studenti da parte del capo dello Stato Mattarella e dal ministro dell'istruzione Valditara, arriva anche l'augurio di Matteo Salvini.
6: Posso augurare un buon esame a tutti i maturandi del 2026?
4: Ma i maturandi rispondono esteri. Ha suscitato clamore l'innovativa tecnica di pronostico utilizzata dal Morning Show di Radio Globo per prevedere l'esito di una delle partite del mondiale. Si tratta di due chicchi di mais colorati messi su una padella bollente. Il primo a diventare popcorn decreta risultato. Ebbene, i conduttori del noto programma Capitolino sono stati accusati di plagio. Sembra si tratti della stessa tecnica adottata per mesi da Trump per decidere se dichiarare pace vicina o stiamo per radere al suolo l'Iran. E anche per oggi è tutto, una buona giornata. The Morning Show on Radio Globo. Sono stati accusati di plagio.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Se anche per te estate significa aperitivi, cene e vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte già attive e ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.

0: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
5: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
10: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis e New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14, Stellantis e New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
12: Mamma, io mi annoio.
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città, fuori dal mondo.
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina.
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
17: Easy Parking.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming.
20: Dab.
21: E sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
23: Anche nel fine settimana non vi lasciamo mai soli, il Morning Show non vi molla. Vi stiamo accompagnando con il meglio di tutta la settimana. Buongiorno a tutti, sono Massimo Bari.

0: Buongiorno, con il Morning Show è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best, il meglio di tutta la settimana.
5: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
4: On Radio Global.
0: Con il meglio di tutta la settimana del Morning Show, che vi sveglia anche nel weekend, insieme a Massimo Vari, insieme a Flaminia Cappelli.
6: Eccola, però dobbiamo parlare di una cosa triste, Massimo, purtroppo.
0: Sì, è vero, le immagini sono circolate sui social di tutto il mondo, insomma, stiamo parlando di questo brutto e tragico evento che è successo con il bungee jumping.
6: In Brasile è morta purtroppo una ragazza di soli 21 anni perché non aveva la corda assicurata.
0: Tragedia, ragazzi.
6: The Morning Show on Radio Globo. Ma io veramente ripeto, Massimo, ti faccio una domanda: ti devi buttare con il bungee jumping? Tu non guardi che i tuoi piedi siano veramente assicurati a un qualcosa?
7: Porca miseria.
0: Ma sì, però ti sto dicendo, non tutti reagiamo allo stesso modo. Io adesso mi metto nella testa di questa che comunque sia si è ritrovata là. Bah, pensi che le persone che stanno facendo tutta la procedura siano persone preparate, quindi ti affidi a loro, no? Però che ti devo dire,
6: comunque era abusivo quel posto, ma
0: una cosa terribile, veramente terribile, vi sconsiglio. A parte che già come si fa a fare il bungee jumping, io non ce la farei nemmeno morto, ragazzi, è una cosa più forte di me.
7: Tra l'altro anche fisicamente non è il top a livello di sollecitazioni per la schiena, insomma, se c'hai qualche compressione qua e là io lascerei perdere.
0: Tu l'hai fatto il
7: per questa ragione. Perché
0: hai paura della schiena?
7: Sì, sì.
0: Ma io avrei paura di sfracellarmi, sinceramente.
6: Ma sì, anch'io non lo farei mai. Però.
0: La schiena al minimo. Però ci sono, ecco, delle persone che vanno, provano, poi ti dicono che è una delle esperienze più belle del mondo, per carità, de gustibus. Sì. Però rimane il fatto che ci sono un sacco di video, a proposito di, ritornando anche a questo purtroppo è finito in tragedia, dove ci sono quegli istruttori che sono quei buontemponi che mentre ti stai lanciando ti fanno lo scherzo e dicono no, non è agganciata,
6: che simpatica, cioè, gag.
0: No ragazzi, quelle gag lì io non so se le avete viste, però
7: ce n'è una di quello dietro che urla aspetta intanto che lei sta saltando,
0: ragazzi.
7: E lei dopo che ha detto che in quel momento ha infartato, ha pensato proprio di non riemergere più,
6: ma non ti godi neanche più il lancio poi,
7: no.
6: Solo col pensiero adesso morirò prima o poi,
0: ma nemmeno proprio... più la vita ti godi,
8: ma certe risate proprio,
0: sì, matti fragichi, proprio.
7: Devo confessare che vedere quel video è abbastanza divertente. Lui aspetta,
0: però ragazzi non è un'esperienza adatta a tutti, qui dentro ecco ce ne siamo ben visti, però magari tra i nostri ascoltatori ce l'abbiamo qualcuno.
7: Ma lasciate perdere, venite a volare in parapendio.
8: Perché
7: c'è il gelo?
8: Perché questa pubblicità a progresso?
0: No, non lo so. Vai,
9: allora, buongiorno. Sabato è uscita la pagella di mia figlia, quinta elementare. Va mia figlia a aprire la pagella, si scoppia a piangere forte. Mamma, sono stata licenziata!
6: Licenziata!
0: È stata licenziata!
6: Mamma mia!
0: Ma no.
6: Ha contezza di dove
0: allora,
6: sia?
0: Buoni un attimo, ragazzi, perché parlando di bungee jumping, noi abbiamo, credo, qua. Tra di noi uno che invece quell'esperienza l'ha fatta.
6: E proprio lì in quel posto, perché si tratta del Brasile.
0: Ma cosa mi dici mai? Allora, Lucas, che si occupa della regia video insieme al buon Stefano Fotia. Sei stato in quel posto lì, Lucas?
10: Sì, sì.
0: Allora, è in Brasile, se non sbaglio, no?
10: È vicino alla mia città, quello.
0: Allora, tu sei brasiliano, ma si sente un po' dall'accento?
7: Giusto un po',
0: giusto un po',
6: un
0: giusto un po'. Allora, intanto per cominciare, musica, per favore.
6: No!
10: Manco è brasiliana questa.
0: No, non è brasiliana. Perché mi
6: tattanato.
0: Vabbè, comunque, Lucas, raccontaci un attimo. Cioè, questo posto è un posto che esiste ed è un posto dove si fa bungee jumping,
7: e omicidi anche.
10: No, ma quello esiste da un po', Da tanti anni, quello funziona, da tutti quanti
0: è
10: vanno
0: legale.
10: Lì.
0: Sì, allora, dove si trova?
10: A Limeira. Lì è lei... una parte tipo di campagna, diciamo, dal Brasile.
0: Okay. Ok, e quello che cos'è? Un ponte? Che cos'è?
10: È un ponte, prima si passava il treno lì, come non abbiamo più, quello è abbandonato.
0: Ok.
11: Quindi quando l'hai fatto tu è andato tutto bene, vabbè, e se ti no sembravano professionisti.
10: Sì, sì, ho saltato pure due volte.
0: Quindi... pure due volte.
11: Ci ha riprovato.
0: Cioè, scusa un secondo, ci sono delle persone che sono preparate lì oppure sono persone improvvisate? Cioè,
10: no, è proprio un'azienda che fa solo questo.
0: Con tutto regolare, sì, i permessi. Sì, sì. Ma come fanno, scusami, però, a dimenticarsi di attaccare una ragazza all'elastico?
10: Purtroppo non so dire. Quanti non so anni proprio come è successo questa cosa.
11: Quanti anni fa lo hai fatto tu?
10: Questo è stato 2022.
11: Ah, 2022. Quindi vabbè, abbastanza recente, perché magari sono cambiate persone.
0: L'hai pure pagato?
10: Certo.
0: Mamma mia.
8: Quanto ha pagato?
10: Nell'epoca ho pagato 80 reali, che sarebbe 15 euro.
7: Ma veramente?
0: 15 euro.
7: Cioè, qua costa un centinaio di euro un lancio.
0: Bah, ragazzi, vabbè, i prezzi sicuramente saranno diversi.
7: È anche il risultato.
0: È proprio quello il problema, mi pare, capito.
11: Lucas, meno male che sei con noi.
0: Meno male, Lucas, che la puoi raccontare, perché non so se hai visto.
10: Sì.
0: Però...
10: mi ha fatto malissimo guardare questo video e immaginare. Tipo, ho saltato io nello stesso giorno mia sorella.
0: Mamma, ragazzi.
11: La famiglia distrutta.
0: Sai quelle cose quando succede una tragedia in un posto dove sei stato tu, oppure una cosa che hai fatto tu, no?
11: Sì.
0: Te la vivi malissimo, ragazzi, te la vivi male. Vabbè, Lucas, per fortuna che sei qui a raccontarcela, eh? Poi domani ti porto in un altro posto io a fare il bungee jump.
4: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Quest'estate parti con Opel.
4: Oh,
3: a giugno corsa e tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
9: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
13: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
14: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
15: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
16: Chuck, motore, azione!
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
18: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think big, become big.
22: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
0: The Morning Show,
1: sponsored by
4: Easy Parking.
23: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
24: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Come succede tutti i weekend, ci potete ascoltare con il meglio di tutta la settimana. La novità è che adesso ci potete anche vedere sul canale 91 del Digitale Terrestre con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo, dove abbiamo parlato di che cosa?
2: Beh, siamo in tema perché qualcuno magari ci sta ascoltando dal mare, dal lettino. Il costo dei lettini.
1: Ecco, quanto l'avete pagato sto lettino? Diteci un po'.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Di capire, invece che fare muro le metti in maniera longitudinale, per esempio, ecco che hai dei varchi che si vede il mare.
1: Oppure vi do io un'alternativa, le costruiamo in verticale tipo i grattacieli, così almeno
5: no, tipo fa la fitta.
1: Pensa a quelli che hanno l'attico, capito? Nemmeno quelli vedono il mare.
4: Allora sottoterra.
5: Vai al mare e sottoterra.
1: Non è male. Così dice, ho fatto pure le sabbiature, non è male.
6: No, non si sente, ma si sente sicuramente un degrado e un abbandono totale di Ostia. Stabilimenti completamente abbandonati e distrutti, dati alle fiamme, gente senza tetto che si è andata a occupare le cabine che il sindaco Calzeri ha pensato bene di chiudere.
1: In questo momento la situazione,
5: però,
1: ragazzi,
5: ho capito,
1: è quella,
5: lui se la prende con quelli che vanno a occupare le cabine, poi se la prende col sindaco Calzeri che non l'ha chiusa.
1: No,
5: c'è un controsenso.
1: No, lui ha detto la situazione è diventata questa perché c'è il sindaco Calzeri che ha preso alcuni provvedimenti che non stanno funzionando secondo lui, no? Quindi questa è la situazione. Beh, no, la situazione, diciamo che in questo momento alcuni stabilimenti sono anche fermi perché non hanno la concessione, devono fare di nuovo i bandi, no?
5: E infatti per questo è stato fatto questo bando per il prossimo anno.
1: Mirko è quello, però la tempistica, ragazzi, la tempistica insomma, è veramente un po' scandalosa. Mirko, buongiorno.
7: Sì, buongiorno ragazzi.
1: Allora Mirko, vai, dici.
7: Bravissimo. Allora, praticamente noi abbiamo preso un appartamento a Gaeta che dobbiamo andare fine settimana.
1: La tua famiglia?
7: Sì, esatto. E praticamente abbiamo, diciamo, visto spiagge vicino oppure stabilimenti, scrollato per vedere, insomma, per darci un attimo una regolata, insomma. Ragazzi, Sperlonga ci hanno chiesto due lettini e un ombrellone, 50 euro.
1: 50 euro?
7: Sì, 50 euro
1: al giorno.
7: Ovviamente c'è anche la spiaggia libera.
1: Certo.
7: Noi andiamo, spiaggia libera. Poi non so se voi avete parlato anche di un'altra cosa, che se andate a una spiaggia libera attrezzata dovete aspettare le 9, perché sennò non vi danno né ombrelloni né lettini.
1: E perché?
7: Perché non hanno la concessione. Invece se andate allo stabilimento dalle 8 in poi ti puoi prendere sia lettino che l'ombrellone. Guarda, è successo l'altra settimana. Siamo andati al mare alle 6:30, perché ovviamente sai, traffico, cose. Abbiamo aspettato 2 ore lì per prendere sia lettini che ombrelloni.
2: Ma questo dove, che non ho capito, scusa?
7: Guarda, litorale romano, Ardea, Dolce Lorenzo, la Vigna.
1: Certo, qui. Arrivare al mare alle 6:30, voglio dire,
4: c'è manco il mare.
1: Ma no, il mare.
7: No, non hai capito. No, tu pensi ai caffè che abbiamo dovuto prendere? Perché,
1: io immagino pure il delfino, altri 5 minuti.
7: Capito? Altri 5 minuti. Dovevi aspettare le 9. Lo stabilimento, no. Lo stabilimento dalle 8 già ti dà tutto. Invece, una spiaggia attrezzata, questo ancora non lo so, ancora non so capire perché. Alle 9 ti dà tutto, noi lì 2 ore con 10 caffè in corpo, tutto lì.
1: Certo.
7: Ma sono alla farmacia, sono arrivato in Sardegna.
1: E camminavi sull'acqua, ci credo.
2: Ti devi comprare un asdraio. Da casa.
7: No, non la puoi prendere. Non la puoi mettere.
4: Neanche in quelle, diciamo, libere attrezzate.
7: Esatto.
1: Ecco, su questo
7: ancora
1: magari
7: non lo so.
1: Su questo ci si potrebbe lavorare, no? Facciamo anche questa osservazione. Ecco, miglioriamo questo aspetto, potrebbe essere già qualcosa.
7: Puoi andare 7:30 al mare perché lo sai, traffico, cose, è inutile, come fai?
1: Certo.
7: Una fila. Noi eravamo i primi, poi avevamo lo scontrino, ovviamente, con l'orario.
1: Sì.
7: C'era una fila che io penso che arrivava a Ostia.
1: Certo.
8: Oh, te sei nato al mare, sei nato a caccia alle 6:30.
7: Hai capito.
1: Ha pagato un notturno, hai pagato. Vabbè.
2: La partenza intelligente.
4: Ma avete convinto anche quest'anno, Val di Fassa.
1: Molto bene.
9: Perché che gare da parto ni fanni in piccia Ostia, no?
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Speriamo insomma di no. Quello dovrebbe essere.
5: Non si può fare niente allora.
1: No, ma speriamo di no, almeno. Quello. certo. Poi oh, vai a capire.
6: Ragazzi, il mare più bello d'Italia ce l'abbiamo proprio qui nel Lazio. C'è l'isola di Palmarola che è qualcosa di strabiliante.
1: È vero, ragazzi, sono assolutamente d'accordo. Una delle cose più belle che ci possano essere.
2: Bellissima, però ci devi arrivare. Beh, certo, costa un po' di soldini, eh?
4: No, bellissima, però la Sardegna.
1: Sì, no, proprio ieri vedevo dei video dove dicevano non è Thailandia, ma è Palmarola.
2: Ah, che bello!
1: Che bello, è bello.
10: Allora, io non so dove andate voi a Ostia, ma dove vado io, alla spiaggia libera, quell'angoletto di spiaggia libera che c'è all'altezza di Piazza Gaspari, lì ragazzi fa veramente... fa schifo. O ci sono andato la mattina che la sera prima hanno fatto un rave lì, ma c'erano bottiglie dei peroni, cioè stavano tappi delle bottiglie che i bambini non potevano manco camminare scalzi perché gli infilavano tutte in mezzo ai piedi.
1: E infatti andrebbe pulita, però cioè, e poi aspetta, facciamo un po' di autocritica anche, perché è vero, come che no, va pulita, ma ci stanno anche degli zozzoni in giro, che è una cosa, ragazzi, incommentabile, ok? Sì. Gente che fa veramente vomitare.
6: Ma il mare della Sardegna è bello comunque grazie ai fondali, quindi colorazioni diverse. Io, a mio parere, il mare migliore, più pulito, è quello di Crotone, Mar Ionio. Io credo che in assoluto quello sia, solo che non ha i fondali della Sardegna, quindi l'effetto visivo è minore.
1: È vero, Crotone è bella, però la Sardegna, ragazzi.
3: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
11: Ehi, ma dove corri?
12: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
11: Tranquilla, vai da Corsetti.
12: In farmacia.
11: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
12: Davvero tutto lì?
11: Tutto, veloce e vicino.
12: Mi hai salvata.
11: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
3: Radio Globo Meteo.
13: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sole protagonista per la giornata di domenica sul Lazio, con ampie schiarite dei temporali di calore pomeridiani in Appennino. Il caldo sarà davvero intenso, con anche punte di 35-36 gradi nelle zone interne, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo.
14: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Niente. Easy Parking, un bel viaggio inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking.
3: Wait for me, I'll be back.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
21: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
23: The Morning Show.
24: Sponsored by Easy Parking.
25: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
26: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
27: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
28: Siete i migliori.
29: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
30: Viva il Morning Show!
31: On Radio Globo.
1: Questo è il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. Allora, mi raccomando, niente distrazioni, niente telefonini adesso, eh?
2: Oh, ma guarda, ma mai visto? Cioè, lo stavo proprio per prendere. Vabbè, ma è difficile staccarsi dal telefono, eh?
1: Ti faccio il cazziatone? No, invece no. Bisogna staccarsi dal telefono, fatelo!
32: The Morning Show.
33: The Morning Show on Radio Globo.
1: Staccare la spina? Qua ti volevo. Allora, ragazzi, sembrerebbe che invece qua gli italiani la spina non la staccano mai. Dice, ma come mai? No, rimaniamo in ogni caso, anche quando si va in vacanza, sempre connessi. E sentite che numeri.
5: Allora, praticamente 9 italiani su 10 restano sempre connessi e ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali anche durante le vacanze. Che vuol dire? Che almeno una volta al giorno, almeno una volta al giorno, si mettono lì a controllare, a scrollare, a vedere un po' quello che può essere la posta elettronica, oppure quelli che possono essere anche i reel e gli altri messaggi che abbiamo sul telefono. Perché poi c'è la distinzione tra chi lo deve fare per lavoro e non si stacca mai dal lavoro e chi invece lo fa perché è più forte di lui, perché ormai siamo stati coinvolti da questa tecnologia e da questo consumismo che ormai fa parte di noi. Cioè, per esempio, anche per mettere insieme, quando vi spostate per casa, lo dicevamo un po' di tempo fa, magari sposti da una stanza a un'altra e magari in quella stanza devi rimanere per un po' più di minuti, ti porti appresso il telefono. Ecco, questo ti fa capire quanto ormai è nella tua testa il telefono. E questo accade anche in vacanza, siamo sempre reperibili, siamo sempre sotto pressione. Tant'è che c'è il cortisolo, che è l'ormone dello stress, che viene sempre stimolato e quindi non si riposa mai. Iperstimolazione, problemi principali per le donne. Attenzione, le donne sono più stimolate degli uomini.
2: Vabbè, ammetto che io questa cosa la subisco molto. Quando sento la notifica del WhatsApp che mi è arrivato, io entro poco, devo andare a controllare, perché potrebbe essere qualcosa di importante, e poi ho l'ansia che non siamo più giustificati a non rispondere, dobbiamo essere veloci.
1: Vabbè, questo insomma è tutto da vedere.
5: Però sono due cose.
2: No, è questo che scatena l'ansia.
1: Ma insomma, c'è anche chi se ne sbatte.
5: No, ma infatti io per esempio sono di questo parere, perché se la cosa è importante mi telefoni.
1: Però aspetta
5: mandi
1: un attimo, perché
5: no?
1: Voglio dire questa cosa, perché secondo me poi succede questo. Anche se te ne sbatti, no? Un po' come faccio io, un po' come fai tu. No, se sono in vacanza, sono in vacanza. A volte mi capita di prendere il telefono la sera. Però questo se stai fermo da una parte. Se invece stai andando in giro già solo per cercare un ristorante e vuoi andare a vedere le recensioni, e quindi andando a vedere le recensioni, se quel ristorante è buono oppure meno, comunque sia ti capita anche magari di aprire qualche altra cosa e vedi la notifica e vedi quella, cioè è impossibile, ragazzi.
3: Ma inoltre, ragazzi, sappiate che se non la prendete come abitudine di staccarvi un pochettino dal cellulare, non è che poi lo fate d'improvviso in vacanza, dovete farlo anche qui. Cioè, ad esempio, ci sono dei momenti nella giornata in cui basta, ve ne fregate, non importa, casca il mondo, lo mettete in silenzioso da una parte, perché se non lo fate quotidianamente, tantomeno lo farete in vacanza.
1: Ma questo io per esempio lo faccio nei weekend, no? Quando magari anche noi ci scriviamo sulle nostre chat, non è che subito vedo quella notifica, magari la vedo dopo qualche ora, non sto attento come succede in settimana.
5: Ma, certo,
1: no?
5: Ma questa è anche una questione di principio, cioè al di là di tutto è ovvio che sono reperibile, c'è il lavoro eccetera, però cavolo, i miei tempi li gestisco io, non li gestisce chi mi sta scrivendo un messaggio.
2: Sì, però allora tu puoi abbandonare il telefono se hai tutti i tuoi cari nello stesso ambiente, se sono insieme a te. Però come faccio io a mettere il telefono in silenzioso se ho magari dei genitori anziani, mio figlio che sta a scuola,
5: aspetto,
2: i miei suoceri che stanno a casa.
5: Quando avevo mamma, stava sempre acceso.
2: Certo.
5: Io parlo, no, qui si parla proprio del momento in cui puoi farne a meno.
3: Però ragazzi, imparate anche a utilizzarli sti smartphone, tra un po' cucinano, cioè potete mettere una suoneria selettiva, tre contatti che suonano, il resto nulla, tutto
1: sì,
3: qua.
1: Sì, beh, certo, si può fare, ormai insomma la tecnologia ti permette anche questo, no? Quindi se hai un'urgenza, quella persona dedicata, magari puoi anche rispondere. Problema però è che ce l'abbiamo l'eroe che in vacanza dice stop e stacco, perché qua si parla di disconnettersi e ce n'è solo uno su 10 che riesce a farlo.
5: Esatto, questo è il dato diciamo più inquietante.
4: Ragazzi, l'altra volta stavo a Gaeta, c'era uno davanti a me sotto l'ombrellone con la moglie, è stato dalle 9 di mattina fino alle 5 del pomeriggio con il telefono in mano. Capito? a scrollare, cioè, ma io voglio sapere, no? Ma che cazzo ci vai a fare al mare?
1: A scrollare.
3: Risposta
1: molto semplice. No, effettivamente, o stai a casa o stai lì, probabilmente era la moglie che voleva andare al mare, perché lui che cosa è cambiato? Niente.
2: Infatti, poverino, lui l'ha accompagnata, e che deve fare lui? Se non gli piace, scrolla.
1: No, pensa che scrollava pure mentre si faceva il bagno sott'acqua, cioè, capito?
6: Allora, io sono una di quelle che sono reperibile sempre, però ho 84 messaggi non letti su WhatsApp.
1: 84 messaggi, brava ragazzi, 84. Giusto. Messaggi, cioè questo quando però, in che arco di tempo? Questo weekend?
2: Allora, innanzitutto, Massimo, ti dico che è la chat delle madri. Sicuro, sicuro, 84 messaggi. Però lo sapete che faccio io? Allora, seleziono semplicemente. Quando mi arriva un messaggio a cui non devo rispondere immediatamente, io lo segno come da leggere e poi la sera, quando ho un po' più di tempo, rispondo. Io mi aiuto in questa maniera qui.
1: Troppo complicato, troppo complicato. Basta non rispondere. Il telefono lo devi posare da una parte e dimenticartelo.
3: E soprattutto archiviare i gruppi, in modo che non vedi quella matassa di notifiche.
1: Ragazzi, però sconnettersi significa quello, significa prendere il telefono e lasciarlo da una parte. Non significa metto mezza notifica di qua, un quarto di notifica di là.
5: Il problema è che la gente ormai, con questo giocattolino, perché poi in fondo è molto utile, ma è anche un giocattolino, non riesce a staccarti. Questo dovrebbe far pensare che cosa è stato creato nei confronti della mente umana, il legame con sto oggetto.
1: Già solo se vai in un posto e devi pagare qualcosa, lo fai col telefono, capito? Quindi in ogni caso lo devi prendere in mano.
2: Ma facciamo tutto.
3: Nel monte ore della tua giornata non è che si sono aggiunte, quindi quelle 4 ore che stai lì non stai facendo qualcos'altro. Quindi se sei in spiaggia magari non ti stai godendo la natura, se sei con i tuoi cari non ci stai chiacchierando, o magari non stai facendo qualcosa di costruttivo per te. Vai. Questa è la tragedia.
7: Ragazzi, ma voi siete maschi? È normale che prendete il telefono solo per vedere ristoranti o roba di lavoro? Noi mamme donne. Abbiamo i genitori, la responsabilità delle... Non sai magari tuo figlio se sta al centro estivo, se non sta con i nonni, se sta con qualche amichetta, se è partita da qualche parte. E per cui un qualsiasi messaggio potrebbe essere un'allerta, potrebbe essere una cavolata, come un avvertimento importante.
1: Ma perché, scusate, i papà non...
5: Io non ho capito la distinzione.
1: Ma che vuol dire?
5: Noi donne che abbiamo la famiglia, giusto? Te. Ma chi ha fatto la famiglia? Avrà fatta con un uomo.
1: Ma ci sarà anche un padre, dico io. Non è che il padre abbandona i figli totalmente.
2: Però se voi state dicendo che riuscite a staccare, un motivo ci sarà.
1: Però come ha detto prima Gabri, magari, che ne so, metti la notifica solo per tuo figlio se hai un problema con tuo figlio.
3: Questo discorso mi sa di scusa, perché un conto è essere reperibili alle notifiche importanti, un conto è stare appiccicati al telefono per ore.
2: Ma c'è qualcuno che deve rispondere se succede qualcosa, e c'è una persona in famiglia che lo fa.
33: Stai ascoltando The Morning Show.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Tutti i fine settimana il meglio della morning show vi sveglia tra le 7 e le 10. Ecco, magari adesso qualcuno sta faticando perché ieri ha fatto tardi per vedere le partite dei mondiali.
3: Appassionanti per tutte le altre nazionalità, ovviamente.
2: Ovvio, non riguarda noi la
3: ovviamente.
2: Cosa.
3: Ovviamente, però questa settimana abbiamo parlato del gesto di quell'arbitro, ti ricordi?
2: Assolutamente sì.
3: Rifallo perché ci possono pure vedere.
2: Un po' equivoco. Sì. Il gesto dell'arbitro ai mondiali, ma che voleva dire?
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Complotto, ragazzi. Allora, a parte che sulla storia del complotto ce ne sono diversi che stanno girando per quanto riguarda i mondiali, c'è anche quello dell'arbitro con il simbolo
3: dell'ok.
2: Sì.
4: Beh, attenzione che fatto al contrario potrebbe sembrare anche sì. White Power,
2: esatto.
4: Che è il simbolo dei suprematisti americani, anzi mondiali.
2: Allora, poi è arrivata,
4: Klan, per dire.
2: È arrivata la giustificazione, si è giustificato dicendo che quello è un tic, però ragazzi io non ho mai visto. Allora sì, è vero, ci sono delle persone che sai quando hanno la pellicina intorno l'unghia, no? Che ti dà fastidio, fai un po' così.
3: Io
2: no?
3: Tutte le foto ho così io, perché mi stacco le pellicine e
2: sì,
3: quindi...
2: Però vai a vedere insomma come lo fa lui, no, non è da pellicina.
4: Ragazzi, non c'è la foto, c'è il video.
2: Sì,
4: e quindi
2: .
4: Si vede proprio che lui sta così, poi guarda da una parte, poi a un certo punto si vede che si accorge di essere inquadrato qualcosa e sempre con un mezzo sorriso riporta la mano normale. Non è un tic perché è fermo, è bloccato.
5: Ma quindi se non è un tic, che cos'è?
4: Allora, tu sai che per esempio in alcune immagini anche dei grandi del mondo fanno dei simboli per dire che appartengono a una loggia massonica particolare. Per esempio c'è il quadro di Napoleone così che presenta la mano sul petto, che è un simbolo massonico quello. E ci sono varie simbologie. Ora quello potrebbe essere un simbolo di riconoscimento per una determinata comunità. Parlavamo di white power, mi sembra un po' troppo, però ecco.
2: Ragazzi, insomma, se andate a vedere comunque le immagini di questo arbitro non mi sembra che sia il classico tocco da pellicina, no?
3: Perché nessuno ha ricordato quel gioco che se fai il segno dell'ok e guardi dentro al buco che si crea tra le tue dita, ti pigli una pizza? Cioè, potrebbe essere che abbia fatto quel giochetto là.
4: Ma prima della partita.
2: Mai sentito, ragazzi,
3: non l'ho mai sentito. Quel gioco così, guarda qui. Aspetta che ti devo dare un pugno, ti devo dare.
2: Mamma mia, io sull'ok, ragazzi, so solo questo.
5: No, no!
4: Il prezzo è
2: solo con l'ok, mi viene solo questo, non me ne vengono altri.
6: Io quando ho visto il simbolo che ha fatto l'arbitro ho pensato c'era e mo qualcuno pigliava un destro su una spalla.
2: Ah, il gioco che diceva Flaminia, questo. Io non lo conoscevo, ragazzi, mai sentito, ma nemmeno io.
7: Io pure, ragazzi, ho un tic simile. A me mi si alza davanti a determinate persone il terzo dito, io non lo so perché, però succede.
4: Ma è questo, dai, su.
2: Era
0: una battuta,
2: esatto.
0: The Morning Show.
8: The Morning Show on Radio Globo.
9: Ma no, raga, ma non vedete che quello, visto, sta col cerchio così che ha la mano? Ma quello è il vecchio giochetto. Ha fatto a tutto il mondo. Ma guarda qua, mo deve dare un cazzotto a tutti.
2: Oh, solo io e Gabri non conoscevamo sto gioco. Abbiamo appurato.
5: Ci stanno bullizzando.
3: Ah, Giovanni, sì, lo conoscevi, Gio?
4: Ma sì, adesso lo ricordavo molto bene. Però qualcosa mi faceva venire in mente. Sì.
2: Facciamo riferimento al segno che questo arbitro ha. Sembrerebbe abbia fatto con il simbolo ok però rovesciato, no? Che alcuni attribuivano al Ku Klux Klan, se non
4: sì, white power, insomma, ai movimenti suprematisti americani.
2: Ok, e invece no, abbiamo capito che è un giochetto infantile da terza elementare.
3: Oh,
2: yeah. Alla grande, alla grande.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show.

0: concluso anche per questa domenica. È stato bellissimo stare con voi, però a una certa dobbiamo anche andare, no?
1: Un'emozione unica, ovviamente, però sì, il dovere chiama, noi abbiamo figli, dobbiamo andare a casa.
0: Certo, dobbiamo fare un sacco di cose. Sì. Io ho due lavatrici, signora mia.
1: Ma
0: signora
1: che
0: mia.
1: C'hai te, ma figurati, io signora mia.
0: Grazie per essere stati con noi, chiaramente ci ritroveremo anche domani a partire già dalle 5 con il morning show di Radio Globo che poi vi accompagna per tutta la mattinata fino alle 10. Ringrazio e saluto Flaminia Cappelli.
1: Ringrazio e saluto Massimo Vari.
0: Ma soprattutto ringraziamo voi che ci avete seguito dalla radio e anche dalla TV, Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Grazie per essere stati con noi, a domani.
1: Ciao. Ciao.
2: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
3: Easy Parking.
4: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
5: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni. Radio Globo
0: Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a €18.900 con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da €27.900 con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200
7: euro. Un weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila.

0: E te lo voglio di.
1: Cosa?
0: Te lo voglio di.
1: Che cosa?
0: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Via tutto! Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tanfisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
14: Sono le 9.58 e ora delle offerte di Romana Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV. Manca meno di mezz'ora all'inizio dell'estate 2026, domenica 21 giugno. Qui su Globo si parte alla grande della domenica mattina. E allora si ha

0: Music.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: E se ne va anche la prima sequenza bomba. C'erano, come detto, One Republic con Runaway, prima Topic, Becky G, Benny Benassi, Noemi Kelis e The Bausa dei One Republic. Ci tengo a sottolineare il fatto che il 12 saranno a Rock in Roma, se non sbaglio, e quindi probabilmente andrò a vederli anch'io. Non lo so ancora, ci sto pensando, visto che ci sono ancora dei biglietti disponibili e potrebbe essere, anzi, sarà sicuramente un gran bel concerto. Roberto Greganti con voi, 10.17. Buongiorno, mancano 7 minuti all'inizio dell'estate 2026. Ho fatto anche l'esordio appunto su questa tematica in topic al massimo della domenica mattina, e quindi il conto alla rovescia può partire, e noi durante il corso della nostra domenica mattina abbiamo un sacco di cose tipiche dell'estate, tutte le nostre hits, un sacco di bei premi e anche i ricordi del meglio della settimana.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: C'avevo la scarpa che mi faceva male, dico che tolgo scarpa e calzino, il piede sinistro gonfio come una zampogna.
3: Sì.
2: E quindi il primo pensiero è stato: vuoi vedere che è un trombo, una vena, una cosa?
3: Ah, pensavo avessi usato un dialetto toscano. Vuoi vedere che è un trombo?
2: Trombo,
3: e no, io te seguo per i piedi se non trombo.
2: Vabbè, comunque c'ha i suoi effetti collaterali, te pensa.
3: Ho capito, sui piedi.
2: Vabbè, comunque.
4: Cioè, Roberta, c'hai in ottava e porti 38, ma sei in sogno?
5: Ah, Roberta, pensa sì che cazzo dei problemi che ci puoi avere nella vita, eh! Pensa che roba, eh!
2: No.
5: Se il piede è abbronzato, non ci può mettere il sandalo!
6: Ah, io le voglio bene, ma già dentro Roma, una tetta, un culo, come te giri qui, sono tutte nude! Me metto a voi per distrarre, per farmi due risate, e me parli quella ambichini, questo è il collo del piede, tromba, non tromba! Amo!
7: Ti mi posso lamentare che è esploso il boiler dell'acqua calda? Mia moglie ha tutto il negozio e io adesso sto levando l'acqua.
8: Roberta, se poi c'è una gamba in più te la presto.
9: Dai. Ma questo programma diventa tutto censurato.
10: Io mi vorrei lamentare, beh, vorrei partecipare alla trasmissione come dici tu, ma io non la faccio. A me chi si lamenta mi sta proprio là in punta. Ma che c'hai da lamentarti così tanto? Ma perché te lamenti? Stringi i denti e vai avanti.
1: Tutto Bloccato torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
12: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
13: La musica dell'estate.
12: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
13: Team Summer Hits.
12: A Roma, dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
14: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
15: Che bella pelle che hai!
16: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
17: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
18: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: AG
13: agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
15: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
21: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
22: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
23: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
24: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
25: Déco, la tua scelta quotidiana.
26: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
27: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Le 10:23, quindi un minuto all'estate. Perdonatemi se faccio il countdown continuamente. Io sono Roberto Greganti e questa è la radio che suona solo le migliori. Siete su Globo, amici. La prossima è dei Saif. Si intitola Buona Domenica.

Harry Styles, la canzone nuova si chiama Dance No More. DJ, DJ. Eh sì. E adesso che facciamo? Il countdown per l'estate? 3, 2, 1. Oh! È iniziata l'estate 2026! Domenica 21 giugno. In realtà è iniziata da qualche 6 minuti praticamente, perché sono le 10:30, è iniziata alle 10:24. Era giusto celebrarla, l'abbiamo fatto anche su Globo, no? Ecco, ecco. Con una canzone che, beh, di estate ha moltissimo, il grande Coccoluto. Imagine Dragons adesso.

Jack con un po' di amici riascoltato sulla radio che suona solo le migliori. Buona domenica ancora amici, 10:35:36, abbiamo celebrato anche in diretta l'inizio ufficiale dell'estate 2026. A proposito, se volete renderci partecipi di quello che farete quest'oggi, beh, se siete al mare con le chiappe appunto in spiaggia, oppure se siete sotto il sole, se siete a casa, se siete in macchina diretti verso qualsiasi località, sappiate che c'è il 393-777-7172, la nostra Globo WhatsApp, che è utile allo scopo per raccontarci per filo e per segno appunto come avete intenzione di godervi la domenica con Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form.
0: E scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 € e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 €. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Radio Globo Promotion.
8: Non giriamoci intorno, amici. Quando si parla di salute, il tempo è tutto. Per questo la farmacia Corsetti Health si propone come il punto di riferimento totale a Roma. La farmacia mette a disposizione ECG, Holter, analisi e vaccini, oltre a un servizio di assistenza infermieristica a domicilio e consulenze professionali dedicate. C'è anche un percorso specifico per chi vuole smettere di fumare. Non dimentichiamoci che la salute non aspetta. Corsetti Health si trova all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in via Luigi Bodio 77. Tutte le info su farmaciacorsetti.it.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
12: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
13: Ave Cetus!
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
16: Dentro la città, fuori dal mondo!
15: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
14: Mamma! Io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Dai che riprendiamo anche con una di quelle canzoni che in questo periodo vanno forte praticamente ovunque. Lei è Olivia Rodrigo, in testa alle chart di mezzo mondo, compresa quella italiana. Drop Dead.

Il grande Fulminacci, maledetto te. No, beh, io sono stato colpito da questa frase. Tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una vita. Oh. Grande maledetto me, riascoltata su Globo tra le migliori della domenica mattina. 10.47, ce n'è un'altra che ci fa impazzire da qualche ora, visto che è nuova di zecca, o perlomeno estrapolata dall'ultimo album di Bruno Mars, che prima ci ha fatto ballare con il suo primo singolo estratto, poi con una slow song e adesso una disco song, On My

0: concerto appunto di Bruno Mars, al doppio concerto che si terrà il 14 e 15 luglio allo stadio San Siro di Milano. Secondo me l'hype sta salendo inesorabilmente, iniziano a trapelare alcune notizie su queste serate. Ci sarà anche Anderson .Paak che fa il DJ set, poi secondo me chi ci andrà si divertirà parecchio, mannaggia, non ho preso i biglietti. Comunque siete su Globo, suoniamo solo le migliori, siamo vicini anche a un'altra fantastica sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
5: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
9: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
12: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Bello, affidabile e mi dà fino a...
13: Ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Bello, affidabile.

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Sono le 10.56, è ora delle offerte di Romana Auto.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: sfrattamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Anche oggi siamo sul pezzo, qui su Globo. Suoniamo solo le migliori, ne arrivano altre sei. La nostra sequenza bomba si apre con Jovanotti e Alfa insieme. Questa è Buon Vento.

0: Sequenza Bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
1: No, perché esordisco così per la seconda ora del nostro appuntamento di oggi? Semplicemente perché oggi è lo Yoga Day 2026, lo sapete? E allora sappiatelo, oggi potete abbracciare questa filosofia che sicuramente ci fa stare meglio fisicamente e anche mentalmente. Lo Yoga Day va celebrato, ma va celebrato anche il primo giorno d'estate, che è tutta la mattina che ve lo ricordo. Dai, continuiamo a goderci il 21 giugno sulla radio che suona solo le migliori. Subito dopo una sequenza bomba c'è un avviso importante, cioè quello che tra un quarto d'ora circa vi regalo un brunch all'Hard Rock Café, un doppio brunch per due persone all'Hard Rock Café Rome, quindi dovete stare molto attenti a quello che sta per andare in onda e avere uno smartphone vicino necessariamente.
0: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
8: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
11: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
12: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
11: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
1: La mitologia greca. Sapevate che Partenope è la sirena fondatrice di Napoli? Ma Partenope è anche il titolo della nuova canzone di Merck & Cremont con Branca.

Warren con Fever Dream. Non so come sia stato il vostro sabato sera, il mio è stato davanti alla televisione a vedere tutta Germania Costa d'Avorio e tifavo per la Costa d'Avorio, ma ha vinto la Germania. Vabbè, so cose mie. A proposito di sabato sera, arriva The Edge of Saturday Night. Che bello riascoltare anche Bless Madonna e Kylie Minogue dal passato recente su Globo.

0: Dirty Man di Soul, riascoltata su Globo.
1: Con Radio Globo e Hard Rock Café Roma, win Sunday Brunch.
2: Vinci il brunch della domenica.
1: On Radio Globo.
0: Sono passate da poco le 11:30 e allora è il momento per voi di telefonare velocemente allo 06 8928 996 e raccontarci il vostro brunch ideale. Dovete infilarci delle portate, dei piatti che vi piacciono e che stiano perfettamente tra colazione e pranzo, come da tradizione di brunch. Mi raccomando, siate molto veloci. 06 8928 996.
1: Chiama ora lo 06 8928 996
2: e vinci un brunch per due persone
1: at Hard Rock Cafe Rome, solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
2: grazie a Leonori
1: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: Che
12: cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
1: Wake up! Good morning! The morning show!
15: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show!
2: On Radio Globo.
1: Sponsored by
2: Easy Parking.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
19: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Now on Radio Globo
2: vinci il brunch della domenica
0: E adesso sentiamo chi c'è con noi e chi vuole vincersi un doppio brunch all'Hard Rock Café. Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Giada.
0: Ciao Giada, dove sei di bello in questa domenica mattina?
3: Ciao, stavo studiando, finendo di vedere degli appunti mentre sentivo un po' di musica.
0: Giusto,
3: per
0: giusto.
3: Tranquillizzarmi.
0: Tutto perfetto, tutto perfetto. Giada, secondo me vuoi descriverci il tuo brunch ideale per vincerne uno doppio all'Hard Rock Café Rome. Vai pure.
3: Certo, certo. Allora, io mi vedrei l'ora di prendermi dei bei pancake con lo sciroppo d'acero, con vicino un po' di frutta fresca che fa un caldo.
0: È vero, giusto.
3: Infatti ci metterei comunque un po' di proteine, quindi magari uova strapazzate, così siamo perfetti, e poi anche un bel succo, magari una spremuta d'arancia fresca.
0: Bene, basta.
3: Per avere un po' di tutto.
0: Sì.
3: Magari se voglio aggiungerci un toast ce lo possiamo anche aggiungere, così a pranzo non ci arriviamo.
0: È vero, è vero, è vero. Giada, bravissima, complimenti, hai vinto un doppio brunch.
3: Grazie.
0: All'Hard Rock Café di Roma. Due brunch completi di due hot drinks, due piatti a scelta tra il menu breakfast presso appunto l'Hard Rock Café Roma, valido tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. Qual è l'unica radio che ti
3: grazie
0: regala
3: mille
0: un brunch all'Hard Rock Café, cara Giada?
3: Radio Globo.
1: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone
2: all'Hard Rock Café Roma.
1: Only on Radio Globo.

spiaggia. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

0: con voi 11:52. Saluto ancora Giada che si è vinta un doppio brunch all'Hard Rock Caffè poco fa. Se volete giocare e vincere su Radio Globo non dovete far altro che aspettare le 12:30, perché c'è un'altra occasione di vincita per voi, ovvero il Pensa Rapido.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 8928 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
6: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo.

0: 800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Le bombe della programmazione.
3: Una dietro l'altra.
2: Solo le migliori.
3: Senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
4: On Radio Globo.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
6: Le 11:57 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: 11:58. Bene, che bello stare insieme anche oggi qui sulla radio che suona solo le migliori come ogni domenica.

0: Senza Bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
1: Che ora si è fatta? Ve lo dico io, le 12.15. Abbiamo chiuso la sequenza bomba con la neomamma Ross Villain. Che piacere di ascoltare come un tuono con Gwen. Tra i successi più recenti delle estati passate, che passano spesso e volentieri durante il corso dell'estate che stiamo vivendo, in questo caso è appena iniziata, ce la godiamo insieme. Poi c'è un'altra ricorrenza che ho scoperto che c'è da festeggiare oggi, perché oggi è il World Pasta Night, non Day, perché c'è un nuovo evento notturno che si tiene proprio durante il primo giorno d'estate per celebrare la pasta. Se volete potete farvi una pastata stasera con gli amici e magari condividere sui social con l'hashtag World Pasta Night, visto che si farà in tutto il mondo. Sappiatelo e godetene la pasta, d'altronde a chi non piace, poi anche d'estate la si può cucinare in molti modi diversi. World Pasta Night, ma adesso su Radio Globo celebriamo the best of the week. Yes.
0: Morning show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Auguri ai ragazzi, anzi in bocca al lupo ai 527.000 studenti italiani, 53.000 nel Lazio, che alle 8 e mezza inizieranno con la prima prova scritta e poi insomma ci sarà domani altre prove e poi dal 22 ci sarà anche gli orali. Ragazzi, dai.
3: Vabbè,
2: dai,
3: allora dai, ne parlate. Dai, dai, amore mio, dolce biricchio, spacca tutto, in bocca al lupo.
4: Brava!
5: Biricchio, biricchio.
3: È mia figlia.
2: Sembra, tu sei papà Biricchio,
5: il nome di uno dei cavalli di Febbre da cavallo. Ricordate, Biricchio e D'Artagnan,
2: anche uno dei sette nani.
3: È uno dei nomignoli che le ho affibbiato negli anni.
5: Che bello, che bello, bene.
6: Dai. Buongiorno, in bocca al lupo alla mia bambina e a tutti i ragazzi che oggi affronteranno gli esami. Dai ragazzi, ce la fate.
5: Dai, forza!
7: Una bambina di 18 anni.
5: Ma anche lei si chiama Piripicchio come quella di Gatti?
3: Non
5: oppure?
3: È Piripicchio.
5: Com'era?
3: Dulci Biricchio.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Chuck, motore, azione.
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
14: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
15: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
16: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
17: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
18: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
19: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
4: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
19: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
20: strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
21: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
22: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
23: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Un quarto d'ora al Pensa Rapido su Radio Globo. Intanto dall'Australia arriva Kevin Parker, meglio noto come Tame Impala, con la sua nuova canzone Dracula, insieme con G-

questa è quella canzone che lo scorso anno ci ha fatto strabiliare, visto che abbiamo scoperto anche un lato molto molto soft e piacevole della grande Chappell Roan. Riascoltata su Globo, Pink Pony Club, ma arriva anche quella nuova di J-Ax. 1, 2,

0: Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ma come se la ridono, eh? Yeah! MGK e Wiz Khalifa si sono incontrati, si sono piaciuti, è andato via questo loro successo dell'estate che si titola Girl Next Door.
1: Ora chiama per primo lo 06 892 8996 e gioca Pensa rapido on Radio Globo.
0: Capito? 06 892 8996. Ma dovete essere molto veloci, perché chi prima arriva meglio alloggia, nel senso che chi chiama prima lo 06 892 8996 ha la possibilità di provare a vincere un gran bel premio firmato Radio Globo, naturalmente nel Pensa Rapido che sta per arrivare. Fate in fretta!
1: Pensa rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo, meglio.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche temporale di calore sui settori interni. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, sempre qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa intensi con picchi che a Roma toccheranno anche i 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Radio Globo. Promotion.
0: Eh sì, amici, la fiducia è alla base di ogni grande storia. La farmacia Corsetti Health sa bene cosa significa e va oltre il semplice rapporto al banco, prendendosi cura delle persone con analisi, ECG, vaccini e servizi infermieristici a domicilio. La farmacia offre anche percorsi di disassuefazione dal fumo e consulenze specialistiche. Oggi Corsetti Health rappresenta il punto salute più completo della capitale. Corsetti Health si trova all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Viale Luigi Bodio 77. Tutte le info su farmaciacorsetti.it.
6: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tan 0, Tag 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: la macchina con noi c'è Giusy. Pronto, ci sei?
1: Sì.
0: Eccola, ecco. Buongiorno. Dove sei di bello in questo momento, Giusy?
1: Sono in macchina.
0: E dove vai di bello?
1: Vado a mangiare fuori, vado a mangiare tutti io.
0: Vabbè, brava, brava, goditela e sono felice per te. Mi auguro di essere felice anche ulteriormente, perché stiamo per regalarti un bel premio col copyright di Radio Globo. Senza indugi andiamo alla domanda.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale città italiana è famosa per il palio? Pisa,
1: Siena,
3: Arezzo,
0: ammazza,
3: o Siena?
2: Pensa rapido. Pensa rapido.
0: No, senti. Ammazza, l'hai detto, cioè, prestissimo proprio. Cioè, c'hai preso, lo so, quando uno la sa, e se la sa, beh, bisogna dirlo.
1: Certo,
0: giustamente, brava, brava, perfetto, così si fa. Allora, sai che ti dico, cara la mia Giusy, hai vinto un bel premio, ovvero Radio Globo ti regala un fantastico cofanetto canapando con i prodotti alimentari derivati dalla canapa, tra cui birre, taralli, tisane e tanto altro. Qual è l'unica radio che ti regala sempre i migliori premi, Giusy?
1: Radio Globo.
0: Giusto, ciao.
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

essendo particolarmente, ma diciamo, coinvolto dalla trilogia di 50 sfumature, grigio, rosso, com'era, verde? Non lo so, non ne ho idea, però so che questa canzone appartiene a una colonna sonora di uno dei tre film. Liam Payne, Rita Ora, riascoltata su Globo For You dal 2018, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme, ma ce n'è un'altra, dai, che ci fa tornare all'estate 2026 che appena è iniziata. Oggi è da poche ore, Samurai J e Vito Salamanca.

0: fortuna, il piacere, l'onore e l'onere di aprire stasera per Ricky Martin a San Benedetto del Tronto durante il concerto del grande Ricky con Fred De Palma. Loro due appunto saranno gli opening act di questo grande e importante concerto. Siete su Globo, stiamo suonando solo le migliori, ci stiamo godendo la domenica insieme, lo facciamo anche dimostrandovi tutta la nostra generosità.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Radio Globo
0: Promotion. Finalmente arriva l'estate, tempo di aperitivi, tempo di cene, di vacanze, ma se le spese estive vi iniziano a pesare, correte su cashglobo.it. Per voi c'è un'occasione imperdibile. Inserendo il codice estate26 entro il 21 giugno ricevete uno sconto extra del 10% sulle offerte attive già ribassate. Così potete brindare all'estate e non al conto salato. Ricordate, il codice estate26 dura solo fino al 21 giugno. Tutti i dettagli su cashglobo.it.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
11: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
13: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
14: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
14: Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Tutto! Tutto da rifare!
16: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
15: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
16: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
17: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autequip e Carlovers Roma.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende solo. Immobile Mobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream.

0: www.carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: 12.57 è ora delle offerte di Romana Auto.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: www.romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eh sì, sul canale 91 del digitale terrestre ogni mattina c'è il morning show in diretta, mica ve lo dimenticherete, dai.

0: Paul, Justin Timberlake, Suit and Tie.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Tutto vero? Eh sì, 13.18 sulla radio che suona solo le migliori. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Oggi è il primo giorno d'estate. Il World Yoga Day, cioè la giornata mondiale dello yoga. Il World Pasta Night, che celebreremo stasera con gli hashtag eccetera eccetera sui social, preparandoci un piatto di pasta tra amici e parenti. Ma oggi, per non farci mancare nulla, è anche la festa europea della musica. Come dimenticarcene sulla radio che suona solo le migliori? Non era possibile assolutamente farlo. State con noi, ci godiamo tutte le hits su Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ave Cetus!
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Strada facendo.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
18: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
19: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
22: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
0: Sì, Radio Globo alla calamita per i grandi successi, per le hits. Ne arriva una che con le calamite ha qualcosa a che vedere, no? The Bouncer Magnetic.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

The Meek, che è stata ospite anche qui a Tutto Bloccato, e alla quale abbiamo fatto cantare la versione in romano di Fabulous. Vabbè, questa era Beautiful Freaks, ora Caigo su Globo.

0: We Ain't Born to Die. Shabuzi su Globo. Che ore sono? 13.35, quasi 36, quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi. Sta per arrivare anche Marco Valerio Camillacci. Davo uno sguardo, lo faccio spesso, uno sguardo al nostro portale di riferimento, a radioglobo.it, perché per esempio ci sono degli approfondimenti molto interessanti su quello che è successo e succede durante il corso del weekend. Per esempio si parla di avvistamenti tra il centro e l'esquilino di Dua Lipa, che col gentil consorte Callum Tard era appena sposato, si trova appunto tra il centro e l'esquilino di Roma, è stata avvistata lì. Poi si parla anche del Roma Pride, di quello che è successo ieri e tanti altri approfondimenti interessanti. Andateci, godetevela, radioglobo.it.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
6: Contro rati, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
7: E te lo voglio di
8: cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: Rush finale, ancora qualche canzone, poi ci saluteremo. Intanto però ci godiamo il pranzo insieme qui su Globo con me, Roberto Creganti. E poi arriverà Camillacci, lo sapete.

come ci fanno muovere loro due, beh, specialmente Lady Gaga perché ha un curriculum un po' più ampio, ma comunque anche Doci ci fa muovere parecchio, eh? Una delle ultime regine del rap. Runway riascoltata su Globo tra le nostre migliori della domenica. Ma c'è anche Miles Smith.

0: come stai?
1: Ciao Greg, tutto a posto?
0: Tutto, ti vedo in forma.
1: In forma.
0: Hai dormito fino a tardi?
1: No, ho dormito, sono andato a letto presto.
0: Cioè, come rispetto... presto? Cioè, finisci a mezzanotte qua il sabato sera?
1: Ma rispetto al solito, perché quando rientro a casa, ceno, ora che digerisce robe, fai le tre, le quattro.
0: Invece stavolta?
1: Stavolta no, stavolta per l'una e mezza, due.
0: E stamattina?
1: Stavo... Stamattina alle 10:30, tranquillo.
0: Ma non ti riconosco più, stai invecchiando.
1: Fatto, devo dire, sto bello riposato, sono fatto 8 ore di sonno. Ma guarda che aiuta.
0: Ieri eri meno riposato di oggi.
1: Vabbè, ieri ho dormito 3 ore.
0: Appunto, è per quello. Io me ne vado, vi lascio con Marco Valerio Camillacci, sarà con voi per le prossime 4 ore. C'hai un pensa rapido, anzi due pensa rapidi. Come si dice?
1: Due giochi.
0: Ok, due, perfetto. Vi lascio e ci sentiamo il prossimo weekend. Ciao da Greg.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Strada facendo.
9: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
11: Fino al 29 giugno, con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
12: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
14: Deco, la tua scelta quotidiana.
15: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
16: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Le bombe della programmazione,
20: una dietro l'altra,
19: solo le migliori,
20: senza interruzioni.
19: Sequenza bomba,
20: tra poco
21: on Radio Globo.
20: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & You Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: 6 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Solo le migliori in FM.
25: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV. E buona domenica rovente, domenica

0: con una bella mancia di pensa rapido, ma è solo l'inizio per questo pomeriggio qua su Radio Globo, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Tornello, no? Che tu gli hai detto questa cosa, Tornello, come il dio Thor. Però cioè, abbiamo una fissazione per Nello, no?
0: Cioè?
2: Perché, cioè, allora, tipo, Tranello. E ti dici tra Nello e chi altro, è tipo un momento di intimità, e quindi dici ma magari cambia sempre l'altra persona, quindi effettivamente già cioè, sì. È Nello che è un porcellone. Cannello, Cannello.
0: Quindi è un Nello che può.
2: È un Nello che, esatto, potrebbe essere uno slogan politico.
0: È tipo yes we can.
2: Nello Ken.
3: Dici per le prossime amministrative. Certo.
0: Votanello.
2: Sarebbe bello.
0: Cannello. Io lo so che ce fai col cannello, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia.
3: Cioè, ne pensate altre?
2: C'è Pennello, che è anche lì, perché Nello c'ha un suo. È impegnativo.
0: È un Nello dotato.
2: Sì. Ma anche Brunello.
3: Attenzione! Brunello
2: è un omaggio.
3: Bruno! Ora ti spiazzo! Stornello.
2: Nello.
0: È il negozio di Nello. Stornello.
2: Esatto. Ma c'è tutto un mondo. Manganello. Magari è
0: quello giapponese.
4: Ma chi? Nello bidello snello.
0: Ah, ecco, vedi. Poi, aspetta.
5: Tavernello, quello che te bevi troppo, idea.
1: Tutto bloccato. Torna domani. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ave Cetus!
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: Quest'estate parecchie collaborazioni interessanti che ci terranno sicuramente tanta tanta

veramente nella sua golden era, Crazy Alanis Morissette, dal 2005 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 14:31, cominciate a preparare i telefonini perché tra poco si gioca a Pensa Rapido. Prima l'ultimo singolo dei Kasabian, Great Pretend.

0: nonostante Calvin Harris ci ha visto lungo e quest'anno ci ha fatto anche un pezzo. Questa però è solo loro, è solo dei Kasabian, l'ultimo singolo Great Pretender su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: alzatevi subito da tavola, perché in questo momento sicuramente vi starete prendendo il caffettino, quindi sbrigatevi. 06 892 8996, il primo che chiama gioca insieme a me a Pensa Rapido.
1: Pensa Rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health a Leur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Fabri, buona domenica.
1: Ciao Marco, buona ciao. Domenica.
0: Senti, come va questa domenica? Che mi stai combinando di bello in questo inizio d'estate 2026? Che fai?
1: Quasi arrivato al lavoro.
0: Ah, ai ai ai.
1: Alle 3 si inizia.
0: Mamma mia, brutta. Che lavoro fai, Gabri?
1: Già. Lo chef.
0: Ah, capirai.
1: Matrimonio stasera.
0: Matrimonio poi sotto 40 gradi coi fornelli. Veramente, sì, guarda, mi sto vergognando perché io quantomeno ho l'aria condizionata in studio, almeno quello.
1: Vabbè. Adesso in macchina anch'io, quindi.
0: In macchina, purtroppo tra 20 minuti non sarà così. Vabbè, non voglio infilare il dito nella piaga. Senti, facciamo che provo ad allietarti questa domenica. Sei pronto a rispondermi a una domanda,
1: proviamo.
0: Gabri? Ci
1: proviamoci,
0: sei? Vai, te la faccio sentire.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Chi interpreta Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody? Taron Egerton, Rami Malek o Austin Butler?
2: Pensa rapido.
0: Vai!
1: La C.
0: Allora, bellissima la canzone, bello tutto, peccato che non era quella.
2: Errore. Non hai risposto correttamente.
0: No, non è Austin Butler. No, Austin Butler è quello che ha fatto. È quello che ha fatto Elvis. Rami Malek, ci ha vinto pure l'Oscar. Mannaggia la mia.
1: Sono proprio informato su questo.
0: Vabbè, non ti preoccupare.
1: Ti abbiamo provato.
0: È sintomo di una domenica che, insomma, non è proprio delle migliori. Tra il lavoro.
1: È partita malissimo.
0: No, vabbè, mi auguro che possa finire per il meglio, caro Gabriele. Ti mando un abbraccio e soprattutto un in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, ma qual è la radio che suona solo le migliori? Buona domenica a te, ma qual è la radio che
1: suona? Radio Globo.
0: Ah, beh, questa voglio vedere se mi sbagliavi pure questa.
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

0: Partita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
9: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
10: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
11: Torna il Team Summer Hits,
12: la musica dell'estate.
11: La musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
12: Team Summer Hits.
11: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
13: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
14: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
13: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
14: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
13: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: Valentino Automobili.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
16: Ave Cetus.
17: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
18: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
19: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, 1 litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinuncia.
15: Flash fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro. Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer.

0: anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina. Anzi no, forse una crossover.
1: Perfetto.
0: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
1: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
0: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
1: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming.
2: DAB.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
5: E la prima ora è andata, una bella mancia di Pensa Rapido, ce la siamo fatta, ma ce ne saranno altre nel corso.

0: Giordano, non so per quale motivo. Anella e This dal 2010 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: Lei è stata veramente nel prime una quindicina di anni fa, perché faceva un genere molto molto in voga all'epoca, che era il famoso electro swing, no? Quindi sonorità sicuramente moderne, un po' più elettroniche, però con influenze jazz, tutte quelle cose lì, questo sound un po' da lounge bar misto ad aperitivo e robe del genere. Era molto interessante, peccato che adesso è un genere assolutamente passato di moda. Comunque 15 e 16, quasi 15 e 17, un'altra sequenza bomba è andata, ma ce ne saranno altre nel corso di questa giornata, non vi preoccupate.
2: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
1: e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Tutti i giorni dalle 7

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
10: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
11: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
10: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
16: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
17: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
18: Via tutto! Tutto da rifare!
19: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
18: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
19: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'ex

31.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.

la scena internazionale, perché lei una decina di anni prima, 2014-2015, quel periodo là andava veramente veramente fortissimo, aveva pubblicato un sacco di pezzi che arrivarono veramente in cima a qualsiasi classifica, poi era un po' sparita, adesso finalmente è ritornata da questa Ask and You Shall Receive di un paio d'anni fa.

0: Nuovo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Se anche per te estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato, ma ricorda, il codice estate26 dura solo fino al 21 giugno,
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis e New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAEG 3 e 14. Stellantis e New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

realizzando anche qualche giorno fa uno dei suoi sogni più grandi, probabilmente, cioè suonare e cantare allo stadio San Siro di Milano in concerto, e poi sarà anche il giudice della prossima edizione di X Factor. Era Cabane, il suo ultimo singolo. Sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, c'è anche Benson Boone.

fatto fa l'estate scorsa, quando ha chiuso il concerto di chiusura del suo tour a Las Vegas, ha portato sul palco le altre due Destiny's Child, facendo una bella reunion, momento nostalgia per tutti quelli che hanno vissuto la musica R&B e soul dei primi anni 2000. Comunque 15:52, un'altra ora è finita, ma ne sta per iniziare un'altra ancora in questa domenica 21 giugno, in questo inizio d'estate 2026, con me Marco Valerio Camillacci. Attenzione, perché tra poco arriva anche un'altra sequenza bomba, eh?

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Freschi a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
9: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
10: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus.
16: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
19: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
20: 3 minuti alle 16 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto. Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.

0: 2010 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Dall'album Teenage Dream, che è quello che l'ha fatta diventare leggenda, il suo terzo album che contiene canzoni che ancora oggi cantiamo e che penso facciano letteralmente parte di un'epoca, cioè tu le senti e voli a quegli anni là, all'inizio del 2010-2011. Allora, ve le dico in ordine, a parte Teenage Dream, ok, Last Friday Night, California Girls, Firework e

0: contrario ha qualcosa da nascondere.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche per te estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato, ma ricorda, il codice estate26 dura solo fino al 21 giugno, eh?
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me,
2: I'll be back. Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
6: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
7: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Sirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
15: L'estate
3: te, è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
15: C'è da dire che tra Tu mi piaci tanto, che ha portato a Sanremo, e questa qua ci terrà compagnia per tutta l'estate, Saif. Cioè, buona domenica.

0: screaming.
1: Ultimamente combo fatali, come si è David Guetta, ma soprattutto loro, Martin Garrix e Ed Sheeran, era Repeat It sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Adesso un po' di rap e torniamo in Italia con Marrakesh Shell.

esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.

ho una maglietta verde e gialla come i colori del supereroe Kick-Ass, che è anche il titolo di questo pezzo di Mika, che fa parte anche della colonna sonora del film, appunto, Kick-Ass. Siamo tornati al 2010 qua su Radio Globo. 16:36 a 36

0: Ragazzi, fa troppo caldo e non ce la faccio più.
1: Radio Globo, meteo.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33, Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo, meteo.
4: Amici di Radio Globo, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche temporale di calore sui settori interni. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, sempre qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Caldo ed afa intensi con picchi che a Roma toccheranno anche i 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con Mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
15: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
10: On Radio Globo.
1: Sponsored by
10: Easy Parking.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
19: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
20: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma. Back to the
21: music. 16:42, Back to the Music sulla radio.

l'allieva che incontra il maestro, eh. Qua si parla di musica latina, Karol G è la novità, per me è la novità. Una pietra, bella stabile, Manu Chao è leggenda. Viajando per il mondo su Radio Globo c'è anche Kamrad.

0: fine un po' nel dimenticatoio. Fortunatamente si è ripreso, ora sta andando alla grande. Camrad, questa era Be Mine su Radio Globo. 16:51, è finita un'altra ora insieme, ma sta per iniziare l'ultima con me in questa domenica 21 giugno 2026. Poi a tenervi compagnia ci sarà Angelica Paraldi dalle 18 fino alle 22. Attenzione, perché tra poco arriva anche l'ultima sequenza bomba come oggi,
1: Wait for me, I'll be back.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
7: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
8: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
9: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
10: Tutto da rifare!
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
14: Le bombe della programmazione.
18: Una dietro l'altra.
14: Solo le migliori.
18: Senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
18: Tra poco.
19: On Radio Globo.
20: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
0: 4 minuti alle 17 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM.
18: Streaming.
14: DAB.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
0: Ed inizia l'ultima ora da passare insieme in questa domenica 21 giugno 2026. Dopo

0: Bach chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Ultima sequenza bomba come oggi, perché le prossime saranno nelle mani di Angelica Angie Baraldi, che fra un pochettino sarà con noi. Noi abbiamo ancora una quarantina di minuti invece da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci, attenzione perché tra poco arriva anche una bella manche di Pensa Rapido, la seconda con me in questa domenica pomeriggio, quindi mi raccomando, orecchie appizzate, eh?
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Vado a prendere il sole, che per noi donne è un'attività lavorativa.
3: Certo, dica, però, ma quindi, qui non è lavoro, perché io sto con voi,
2: certo,
3: io vi adoro.
2: Certo,
3: e allora
2: non è
3: percepito come fatica.
4: Sai che per noi non è solo lavoro, ma lavoro usurante.
3: Certo. Allora andate in pensione e sbrigatevi pure.
4: Sì, a pensione, ha detto Giovanni!
5: A pensione a Riccione, a Rimini, alberga, a mezza pensione.
2: Noi in busta paga, c'è proprio la voce, sai, ci sono la base, la contingenza, poi Flaminia.
4: Non c'è pensione, com'era? Non ce n'è Covid, no, qui.
5: E ma infatti sul contratto c'è pensione e l'emoticon della risata.
4: Che bello.
2: No, sulla mia c'è quella del tattacchi al cazzo.
1: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
7: Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E il nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
9: La musica dell'estate.
8: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
9: Team Summer Hits.
8: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
10: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
14: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
15: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
17: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Caloret risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Caloret Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

Curtis Doc Sam Fender. Questa era la sua People Watching dal 2024 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 17:29, cominciate a preparare i telefonini perché tra un pochino si gioca a Pensa Rapido.

0: Latch Disclosure e Sam Smith su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996
2: e gioca
1: Pensa rapido
2: on Radio Globo.
0: Sì, è arrivato quel momento là, ragazzi, il momento di chiamare lo 06 89 28 996, anche perché sono le 17:35 appena scoccate. È il momento di una bella manche di Pensa rapido. Il gioco lo conoscete: una domanda, tre opzioni di risposta, solo una è quella esatta. La domanda di questo pomeriggio, perché già abbiamo fatto un Pensa rapido qualche ora fa, è cascata anche la penna. Molto bene, vediamo un po' la domanda. Ok, diciamo che si può fare, si può fare. Quindi sbrigatevi a chiamare 06 8928 996. Il primo che chiama gioca insieme a me a Pensa rapido.
2: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Su bestia immonda, esci da questa casa.
13: Contro rati, parassiti e blate non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
19: Dentro la città, fuori dal mondo!
18: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
17: Io sono già in macchina!
18: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: su Radio Globo.
1: E sentiamo un po' come se la cava in cultura generale questo pomeriggio la nostra Romina. Ciao Romina, com'è? Aspetta, scusa, ecco, non t'avevo acceso il microfono, sono stato cretino io. No, c'è anche Angelica Beraldi, mi sta prendendo in giro qua in studio, vabbè, lasciamo perdere. Senti, eccoci qua, allora, adesso rimedio, come stai Romina, tutto bene?
2: Tutto bene, sto tornando dal mare.
1: Allora, super. Senti, ma Romina, questo nome, io te lo devo chiedere, i tuoi genitori sono fan di
2: per
1: Romina
2: Pa... Roma.
1: Ah, per la Roma! Per la Roma, davvero?
2: Nell'83, per lo scudetto.
1: Allora, io ti devo far vincere per forza, Romina. Se non la azzecchi, te la suggerisco, non me ne frega niente. Sei pronta?
2: Prontissimo.
1: Vai.
0: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale personaggio della mitologia greca era condannato a reggere il cielo sulle spalle? Atlante. Orfeo. O Prometeo?
0: Pensa rapido.
1: Dai!
2: Atlante!
0: Oh. Pensa rapido.
1: E non te l'ho dovuta neanche suggerire, Romina. Beh, dai. E allora, romanista, acculturata, cioè, ma cosa vuole la gente di più da te? Allora, complimentissimi, Romina, sto impazzendo, a me sta roba che ti hanno chiamato così per la Roma, poi in particolare, cioè, ti potevano chiamare, che ne so, Paola Roberta, che ne so, una roba del genere.
2: No, perché sono nata proprio lo stesso giorno, mese e anno.
1: Quindi aspetta, vediamo se me lo ricordo. Maggio 83, quando la Roma ha pareggiato col Genoa, ecco, ok.
2: Esatto.
1: Ok, però il giorno preciso non mi sovviene. Quando è il tuo compleanno?
2: Sono nata al 7.
1: Ah, ok. Ok, l'8 maggio, quindi tanti auguri in ritardo di un qualche mese. Va bene, allora, complimenti Romina, ti dico che ti porti a casa uno splendido cofanetto Canapando Clothing, un cofanetto con i gadget Canapando, una t-shirt, un cappellino e un Keyway. Che mi dici, Romina?
2: Grazie, perfetto. Oh,
1: diciamo che il Keyway adesso lo mettiamo da parte. Lo mettiamo da parte.
2: Va bene, sì,
1: quello per l'autunno va bene. Il Kiwi per l'autunno. Esatto, va bene. Senti, Romina, io ho tenuto nascosta la mia fede per un po', però davanti a questa roba non me ne frega.
2: No,
1: non è vero, non l'ho mai tenuta nascosta, a me non mi ha fregato niente. Stavo cercando di fare il finto, ma qua Angelica Baraldi mi ha sputtanato. Va bene. Roberta, allora. Sì, Roberta, Romina!
2: Sì.
1: Tanti complimenti, mi devi dire una cosa: qual è la radio che regala solo i migliori premi?
2: Radio Globo!
1: Certo!
0: Pensa rapido! On Radio Globo!

0: Angelica, eccoci qua. Allora, voi che voi per, no, tu non troppo, però
1: che ho fatto?
0: Non so se tu sai che in radio mi prendono un po' per i fondelli.
1: Bravo, di diciamo, fondelli.
0: Esatto,
1: così
0: mi sta
1: piace.
0: Proprio uscendo spontaneo. Per gli occhiali, lo sai, questo,
1: sì,
0: no?
1: Certo, che anch'io ho preso.
0: Tipo Samuele, che salutiamo, che oramai è sempre citato nei nostri cambi dell'ora. Una volta gli ho detto: hai bisogno degli occhiali nella Globocar? Lui non trovava gli occhiali nello zaino, stava guidando. Gli ho detto: ti servono gli occhiali? Lui: no, piuttosto vado a sbatte.
1: Ecco, scusa, ma sono questi quelli che
0: no,
1: tu gli hai
0: offerto?
1: No, questi
0: sono quelli nuovi, dai, cioè
1: no,
0: non so,
1: questi
0: brutti, sono carini,
1: belli, no, sono carini, la lente gialla, no, vabbè,
0: sì.
1: Carini.
0: Quegli altri?
1: Sì, quegli altri erano femminili,
0: no,
1: quindi.
0: Femminili tua sorella? No,
1: che
0: non
1: scherzi, me l'hai detto tu, le hai rubate tua madre.
0: No.

0: tante volte, io pure quella volta ti ho detto non me ne frega niente come spendi i tuoi soldi, se li spendi male non è un problema mio.
1: Perché? Quindi, cosa avevo comprato? Scusa.
0: Gli occhiali da vecchio di Up. Sempre di tema di occhiali.
1: Ah, vabbè, sì, sì, sì, quindi, sì, li ho pagato un pochetto. Sì.
0: Lasciamo perdere.
1: No, ma non facciamoci i conti in tasca.
0: No, no, 17.52, io Angelica Baraldi spendiamo male i soldi,
1: sì,
0: ma vi teniamo compagnia.
1: Malissimo.
0: Vi teniamo compagnia per tutta la domenica. Adesso vi lascio in buonissime mani perché vi lascio con lei fino alle 22. Da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ci risentiamo al prossimo weekend. Buon lavoro Angie, ciao!
1: Ciao.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
10: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
11: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
16: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
17: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
18: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
19: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
20: Ave Cetus! Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Le bombe della programmazione,
21: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
21: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
21: tra poco
22: on Radio Globo.
23: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
24: Le 17.57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
6: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
21: Streaming,
2: DAB
21: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
24: Meglio non parlare di come io e Marco spendiamo i nostri soldi, perché non siamo proprio un buon esempio. Dai, siamo pronti per stare insieme le prossime 4 ore. Io sono Angelica Baraldi, ora torna la sequenza.

0: Estasi chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Le 18.16 di questa domenica 21 giugno, ragazzi, una giornata calda, anzi bollente possiamo dire, ma io voglio chiedervi immediatamente come avete fatto a resistere questi due giorni. Mandatemi un messaggio vocale.

0: aspetto al 393-777-7172.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Sì. Ho fatto caso che ci stanno un po' di guerre in giro. E
3: hai fatto caso? Non lo so.
2: Un'analisi geopolitica. Ho notato.
3: Ecco, sai chi sembri pure? Orsini. Esperta di scenari geopolitici.
2: Sì, sì, sì. No, e ho pensato, ma facciamo leva su queste RSA, leva militare obbligatoria dai 70 anni.
3: Cioè, a 70 anni vado a fare il car alla Spezia.
2: Sì, certo,
3: mi prendono in marina.
2: A Cuneo come Totò. Ci sta.
4: Quindi, tipo, lunedì dovrei accompagnare papà alla Cecchignola.
3: Ecco.
4: Fai 3 giorni.
3: Però a 70 anni fai 3 giorni.
2: 70 anni. Vediamo come va, vediamo anche se questo sistema sanitario li ha rinrobustiti in questi anni.
3: Però non è proprio una stronzata. Ti immagina.
4: Chiamata le armi dei 70 anni.
3: Alle ore 9, tutti al cantiere con le mani dietro la schiena. Da lì si parte per una nuova ginnastica. Quindi togli le mani da dietro, mettile davanti, rimettile dietro,
5: esatto.
3: Rimettile davanti.
5: Ma guarda che le dice le cazzate, ma questa non è da sottovalutare, perché risolverebbe anche il problema del vecchio capo anda sul raccordo alle 7:30 di mattina. Certo. Che mi deve spiegare a 106 anni in do cazzo di andare.
6: Lo sai che non è male questa idea? Buttiamo i vecchi detritolo e li lasciamo con le catapulte.
1: Tutto Bloccato. Torna domani. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche: Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più: un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
11: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
10: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
14: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
15: La musica dell'estate.
14: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
15: Team Summer Hits.
14: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Via tutto! Tutto da rifare!
19: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
18: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
19: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
15: Attenzione che sta arrivando uno degli artisti più affascinanti e virali della generazione Z. C'è il pezzo che ha portato sul palco del Coachella in anteprima mondiale. Sul volume per Sombra con Potential.

la sua hit estiva coincide con un momento molto importante per Francesco Gabbani, ovvero i 10 anni dall'uscita del suo primo album di successo, dalla sua storica vittoria a Sanremo Giovani. Ma adesso cambiamo un po' mood, un po' genere. C'è Purple Disco Machine ora su Globo.

0: che fino a poco tempo fa uno apriva i concerti dell'altro. Ovviamente mi sto riprendo a Miles Smith qui insieme alla star Niall Horan. Questa è Drive Safe su Radio Globo. Ora ragazzi, è arrivato il momento di scoprire come sarà il meteo nei prossimi giorni. Ieri e oggi ragazzi, veramente c'è da aver paura, perché il caldo era qualcosa di insopportabile e insostenibile. Speriamo bene per i prossimi giorni, quindi passiamo la palla agli amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ehi, hey, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati per la giornata di lunedì sul Lazio, da segnalare però nel pomeriggio i consueti temporali di calore in Appennino, ma non solo, qualche fenomeno a carattere sparso in rapido esaurimento in serata. Clima già molto mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 25-26 gradi. Caldo che si farà sentire poi nel pomeriggio, con anche punte di 34-36 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche per te estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
15: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
17: On Radio Globo.
1: Sponsored by
17: Easy Parking.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
20: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
21: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: nostra

importante di tutta la sua carriera, ragazzi, sul palco del Wembley Stadium. Pensate un po', 12 concerti da record. Ora cambiamo mood, c'è Magic e Marshall Jefferson su Radio Globo.

0: E finalmente uscita anche la hit estiva di Tommaso Paradiso. Ci mancava questa agitare Coca-Cola su Radio Globo. Bellissime notizie per Tommaso Paradiso, che si è appena sposato con la sua amata Carolina in una cerimonia davvero stupenda, ragazzi. Come location hanno scelto Capalbio in Toscana, alla Pieve di San Nicola, mentre i festeggiamenti li hanno fatti sulla spiaggia del Chiarone. In questi ultimi giorni abbiamo visto tantissime foto, tantissimi video sui social. C'erano invitati molto interessanti, tipo Jovanotti, Alessandro Borghi, Emma Marrone, Coez, ma questi ovviamente sono solo alcuni. Una bellissima festa e ovviamente tanti auguri a loro. Radio Globo Promotion. Quest'estate preparate a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparate all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it. Wait for me, I'll
1: be back. Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, €3,99. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Cetus.
9: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
12: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra.
12: Solo le migliori,
13: senza interruzioni.
12: Sequenza bomba.
13: Tra poco
14: on Radio Globo.
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rate

0: Audi e Fiat Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Sono le 18.59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
1: Dai, dai, siamo in pieno orario aperitivo, ma solo i più coraggiosi riusciranno a uscire con questo caldo. Avete tutta la mia stima, ragazzi. Forza, carichiamoci con un'altra sequenza bomba. Io sono Angelica, con voi fino alle 22.
6: Digitale terrestre.
5: Globo TV.
1: Dai, dai, siamo in pieno orario aperitivo, ma solo i più coraggiosi riusciranno a uscire con questo caldo. Avete tutta la mia stima, ragazzi. Forza, carichiamoci con un'altra sequenza bomba. Io sono Angelica, con voi fino alle 22.

0: collaborazione tra i pesi massimi della musica elettronica e dell'hip hop, i DJ TSZ insieme a Prima e Post Malone. Questa è Jackie Chan e chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: E pensate che inizialmente questo brano era nato come un pezzo prettamente hip hop registrato dal rapper canadese Prim insieme a Post Malone, ma poi Tiesto e Zeco hanno ascoltato le tracce vocali in studio e hanno capito subito

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
8: Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
15: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
16: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
17: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
18: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
19: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
18: Deco, la tua scelta quotidiana.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
1: Sì, DJ Mark and Cremont volevano rendere omaggio al leggendario Vesuvian Funk di Pino Daniele, quindi hanno deciso

0: qui in Italia c'è tanta emozione, ovviamente anche tanta aspettativa, ma sappiamo benissimo che Bruno Mars riuscirà a sorprenderci. È un grandissimo talento e sarà un onore poterlo ospitare in Italia per le sue due tappe del suo Romantic Tour.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: E te lo voglio di.
16: Cosa?
15: E te lo voglio di.
16: Che cosa?
15: Senti un po'.
17: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
18: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
0: Successo virale di Dion D. Seal, questa canzone ha definitivamente consacrato Sienna Spyro come uno dei più grandi talenti vocali della nuova scena pop internazionale. C'è Material Lover.

Can't You Die dagli Stati Uniti, c'è Shaboozey. Lui è stato uno dei primi a unire l'hip hop con la musica country e devo dire che ha fatto la scelta vincente, perché sta avendo davvero un grandissimo successo. E poi diciamocelo, sono comunque pezzi che ti mettono tanta positività e tanta leggerezza. Adesso arriva anche Coez fra Quintale, Che colpa ne ho, ora su Radio Globo.

l'angolo, che colpa ne ho, su Radio Globo. Allora ragazzi, adesso io vi dirò quello che dovete fare domani mattina. Siete pronti? Allora, domani mattina siete a casa, vi sedete sul divano, vi mettete belli comodi, prendete il telecomando della TV, mettete il canale 91 del digitale

0: I'll be back.
1: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
2: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
1: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
8: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
9: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
12: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Le bombe della programmazione.
15: Una dietro l'altra.
14: Solo le migliori.
15: Senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Sono le 19.58 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming,
5: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
1: Due ore sono andate, ne abbiamo altre due da passare insieme. Buona serata a tutti voi, ma soprattutto buona domenica. Godetevela per bene, mi raccomando. Siete con Angelica.

0: è super virale. Nothing beats you like that to holiday. Hold my hand dal 2015. Chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 20.55 su Radio Globo.
0: Amici miei, io vi consiglio di rimanere qui con me perché tra non molto giocheremo insieme all'ultimo pensa rapido di oggi, quindi mi raccomando, pronti con i telefoni alla mano.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Daniele, l'ultima cosa proprio perché dobbiamo chiudere, però c'è una persona che oggi va insomma fa sostenere la prova di maturità e però di, non è proprio di primo pelo. Di chi si
3: tratta? È di Pupo Pelo.
2: Ragazzi, Pupo che ha 70 anni. Va ad affrontare la prova di maturità.
3: Boh, c'è a chi piace, cioè nel senso io non lo rifarei, cioè nel senso perché capendo che oggi la maturità è solo un rito di passaggio e non ha valore, diciamo, per il mondo, per il valore, cioè c'è pochissimo valore oggi l'esame di maturità, non è come una volta. Mm-hmm. Quindi però il valore è nel rito, cioè nel passaggio, quindi cioè come dire vado a fare a nuoto il canale stretto di Messina, cioè è una cosa bella, un bel traguardo personale.
4: Sì, cioè è una cosa personale, sì, infatti.
3: Tanto di cappello. Poi non so se sapete, a Firenze c'è una scuola dove la gente si ritrova a anni di distanza per rifare la maturità. Cioè io non rifarei mai la mia maturità.
2: Sì, sicuramente c'è una soddisfazione personale.
5: Però pensa che bello se Pupo va lì a 70 anni e lo bocciano.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Via tutto! Tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
12: Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
17: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
20: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
21: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
22: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
23: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
24: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
25: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
26: Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Sta arrivando un pezzo che è perfetto per la giornata di oggi. E non è un giorno della settimana qualunque, ma è proprio oggi. C'è Saif con il suo ultimo singolo. Buona

nascite di indipendenza femminile firmato da Lisa Doja Cat e Ray, era Born Again. Ragazzi, tra pochissimo giochiamo insieme a Pensa Rapido, quindi pronti con i telefoni alla mano, mi raccomando. Ora c'è Mick, Beautiful

0: bellissima voce di Nick, che tra l'altro è stata da pochissimo qui negli studi di Radio Globo. Andate subito a vedere il nostro ultimo reel su Radio Globo FM. Questa è la sua Beautiful Freaks su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 8928 996 e gioca.
2: E gioca.
1: Pensa rapido. On Radio Globo.
0: Ebbene sì, è arrivato quel momento della domenica sera. Ve l'avevo spoilerato prima, quindi non potete dire che non sapevate niente. Siamo pronti per giocare insieme a questa ultima manche di oggi di Pensa Rapido. Ho dato un'occhiata alla domanda e allora magari non tutti la sanno, ma secondo me ci si può arrivare, dai, sì, diciamo di sì. Allora, come funziona Pensa Rapido? È semplicissimo, io vi farò una domanda, avete 3 opzioni di risposta, solo una ovviamente è quella corretta e avete 4 secondi per rispondere, perciò dovete essere veramente velocissimi, ma soprattutto a chiamare lo 06 8928 996, a partire da... pronti? Ora!
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo, meteo.
3: Ehi, ma dove corri?
4: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
3: Tranquilla, vai da Corsetti.
4: In farmacia.
3: Non è solo farmacia, da Corsetti Health. Fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
4: Davvero tutto lì?
3: Tutto, veloce e vicino.
4: Mi hai salvata.
3: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati per la giornata di lunedì sul Lazio, da segnalare però nel pomeriggio i consueti temporali di calore in Appennino, ma non solo, qualche fenomeno a carattere sparso, in rapido esaurimento in serata. Clima già molto mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 25-26 gradi, caldo che si farà sentire poi nel pomeriggio con anche punte di 34-36 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show
2: è live
1: on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche per te estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
6: Wait for me, I'll be back.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La politica è in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: Ci siamo pronti per giocare insieme a Pensa Rapido, l'ultima manche di oggi. Andiamo subito al telefono perché c'è Davide. Ciao Davide.
1: Buonasera Angelica.
0: Buonasera. Allora, come stai? Che stai facendo di bello questa sera? Sei sopravvissuto al caldo?
1: Assolutamente sopravvissuto, serata di relax, aspettiamo le partite del mondiale.
0: Ecco, via, esatto. Allora Davide, io ti voglio bello carico, andiamo subito con la domanda. In bocca al lupo.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci.
3: On Radio Globo. Quale atleta giamaicano ha dominato i 100 metri alle Olimpiadi per 3 edizioni consecutive? Asafa Powell, Johan Blake o Usain Bolt?
2: Pensa rapido.
1: Ovviamente Usain Bolt.
2: Pensa rapido.
0: Bravissimo Davide, risposta corretta. Hai pure detto grazie, ovviamente, grazie. Quindi no?
1: Beh sì, dai.
0: Sì, hai ragione. Infatti dai, questa possiamo dire facile, possiamo dirlo?
1: Sì, sì,
0: dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora Davide, sono contentissima di dirti che ti porti a casa un cofanetto di Canapando Lab. Quindi Radio Globo ti regala il fantastico cofanetto con i prodotti cosmetici a base di canapa, come la crema emolliente, l'olio e il balsamo antipuntura. Davide, sei
1: fantastico,
0: contento?
1: Fantastico. Contentissimo, grazie mille.
0: Adesso urla mia gran voce qual è il nome della radio che regala solo i migliori premi. Vai!
1: Radio Globo.
0: Yes!
2: Pensa rapido on Radio Globo.

Una collaborazione che è nata in un modo un po' particolare, perché pensate, è nata direttamente sui social grazie ai loro fan che hanno creato dei mashup e li hanno pubblicati su TikTok. Due icone, Megan Thee Stallion insieme a Dua Lipa, era Sweet Spy. Ma ora però torniamo un attimo in Italia perché c'è l'ultima di Fulminacci.

però, se avete notato, sentiamo anche un suono un po' familiare, vero? Perché loro hanno usato il campionamento di La Colegiala, canzone famosissima, uscita nel 75, ovviamente partendo poi da una base così forte.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
6: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
0: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
0: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
0: tra poco
2: on Radio Globo.
11: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
12: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
13: 56 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
0: Streaming,
1: DAB
0: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
13: E di nuovo buona domenica sera anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siete con Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi su

0: globale.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in tutto bloccato.
2: Proprio c'avevo la scarpa che mi faceva male, dico ok, tolgo scarpa e calzino, il piede sinistro gonfio come una zampogna.
3: Sì.
2: E quindi il primo pensiero è stato: vuoi vedere che è un trombo? Una vena, una cosa.
3: Ah, pensavo avessi usato un dialetto toscano. Vuoi vedere che è un trombo?
2: Trombo,
3: la. E no, secondo per i piedi se non trombo.
2: Vabbè, comunque c'ha i suoi effetti collaterali, te pensa.
3: Ma che pena sui piedi.
2: Vabbè, comunque.
4: Cioè Roberta, c'hai in ottava e porti 38, ma sei in sogno.
5: Ma Roberta, pensa sì, sì, che cazzo dei problemi che ci puoi avere nella vita, eh! Pensa che roba, eh! Se il piede non è abbronzato non ci puoi mettere il sandalo.
6: Ah, io le voglio bene, ma già dentro Roma una tetta in culo come dei giri qui sono tutte nude. Me metto a voi per distrarre per farmi due risate e mi parli quella ambichini, questa è il collo del piede, tromba, non tromba.
7: Ah, mi posso lamentare che è esploso il boiler dell'acqua calda a mia moglie. Ah, e ha preso tutto il negozio e io adesso sto levando l'acqua.
8: Roberta, se vuoi c'è una gamba in più, te la presto.
9: Dai. Il vostro programma diventa tutto censurato.
10: Io mi vorrei lamentare, beh, vorrei partecipare alla trasmissione come dici tu, ma io ne faccio. A me chi si lamenta, mi sta proprio in punta. Ma che c'hai da lamentarti così tanto? Ma perché te lamenti? Stringi i denti e vai avanti!
1: Tutto bloccato. Torna domani, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Freschi a prezzi mai visti.
15: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco. Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
16: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
15: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
16: Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
18: Ave Cetus.
19: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
20: Mamma, io mi annoio!
21: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
22: Dentro la città, fuori dal mondo!
21: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
20: Mamma, io sono già in macchina!
21: Info e biglietti su luneurpark.it.
23: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
0: Un giovanissimo talento classe 2004, nato a New York, ho scoperto poi che è altissimo 1,96.

diventato un grande classico dei Simply Red con questo ritmo dance pop stupendo, assegnato agli inizi degli anni 2000. Era Fake. Le 21:28 di questa domenica 21 giugno. Di nuovo buona domenica sera a tutti. Situazione caldo, un po' migliorato, un pochino. Io sono chiusa qua in studio da ormai 4 ore, quindi proprio non lo so. I Pinguini.

0: Kid dal 2005 con la sua All The Way su Radio Globo. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto dovete scaricare immediatamente l'app ufficiale di Radio Globo, così potete seguire la diretta streaming ovunque voi siate in qualsiasi momento, ma soprattutto potete rimanere aggiornati con le nostre novità, con i nostri contest, veramente qualsiasi cosa. Potete visitare anche il nostro sito radioglobo.it, oppure se siete a casa e quindi non siete in macchina e non riuscite a mettere la radio eccetera, potete ascoltare la diretta anche da casa vostra se avete un dispositivo Alexa, perché basta dire Alexa riproduci Radio Globo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
13: Le 21:39 di questa domenica 21 giugno, siete con Angelica Baraldi. Abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme prima di salutarci, ma prima c'è l'ultima di Merck & Cremon.

0: ragazzi, non ci posso credere. E invece in diretta ci sentiamo come sempre il prossimo weekend. Ciao belli, buonanotte.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
5: La musica dell'estate.
4: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
5: Team Summer Hits.
4: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
9: Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera 29 centesimi al chilo. Sirio, olio extravergine di oliva classico, un litro 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
10: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
11: Ave Cetus!
12: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
13: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
17: Le bombe della programmazione.
18: Una dietro l'altra.
17: Solo le migliori.
18: Senza interruzioni.
17: Sequenza bomba.
18: Tra poco.
19: On Radio Globo.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.

0: morning show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Auguri ai ragazzi, anzi in bocca al lupo ai 527.000 studenti italiani, 53.000 nel Lazio, che alle 8:30 inizieranno con la prima prova scritta e poi insomma ci sarà domani altre prove e poi dal 22 ci sarà anche gli orali. Ragazzi, dai,
2: vabbè,
1: dai,
2: se allora dai, ne parlate, dai, dai, amore mio, dolce biricchio, spacca tutto, in bocca al lupo.
3: Brava!
4: Biricchio, biricchio.
2: È mia figlia, mia figlia.
1: Biricchio, sì, sembra, tu sei papà biricchio.
4: Il nome di uno dei cavalli di Febbre da cavallo. Vi ricordate? Biricchio e D'Artagnan.
1: Anche uno dei sette nani.
2: È uno dei nomignoli che le ho affibbiato negli anni.
4: Che bello, che bello, bene, bene.
5: Dai. Buongiorno, in bocca al lupo alla mia bambina e a tutti i ragazzi che oggi affronteranno gli esami. Dai ragazzi, ce la fate.
4: Dai, forza.
3: Una bambina di 18 anni.
4: Ma anche lei si chiama Piripicchio come quella di Gatti?
2: Non è Piripicchio.
4: Com'era?
2: Dolce Biricchio.
4: Dolce.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
11: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
12: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
15: Impossibile.
14: E invece sì.
15: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
15: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
16: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
18: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
19: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
20: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
21: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: Radio Globo Meteo.
1: Ehi, ma dove corri?
2: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
1: Tranquilla, vai da Corsetti.
2: In farmacia.
1: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
2: Davvero tutto lì?
1: Tutto, veloce e vicino.
2: Mi hai salvata.
1: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
0: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati per la giornata di lunedì sul Lazio, da segnalare però nel pomeriggio i consueti temporali di calore in Appennino, ma non solo, qualche fenomeno a carattere sparso, in rapido esaurimento in serata. Clima già molto mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 25-26 gradi. Caldo che si farà sentire poi nel pomeriggio, con anche punte di 34-36 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Se anche per te estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
6: Wait for me, I'll be back.
7: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
2: La musica dell'estate.
1: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma, i più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
2: Team Summer Hits.
1: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
7: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Tornello, no? Che tu gli hai detto questa cosa, Tornello, come il dio Thor. Però cioè, abbiamo una fissazione per Nello, no?
2: Cioè?
1: Perché, cioè, allora, tipo, Tranello. E ti dici tra Nello e chi altro, è tipo un momento di intimità, e quindi dici ma magari cambia sempre l'altra persona, quindi beh, effettivamente, cioè, sì, è Nello che è un porcellone. Cannello.
2: Quindi è un Nello che può.
1: È un Nello che, esatto, potrebbe essere uno slogan politico.
2: È tipo yes we can.
1: Nello Ken.
3: Dici per le prossime amministrative. Certo.
2: Vota Nello.
1: Sarebbe bello.
2: Cannello. Io lo so che ce fai col cannello, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia.
3: Cioè, ne pensate altre?
1: C'è Pennello, che è anche lì, perché Nello c'ha un suo. È impegnativo.
2: È un Nello dotato.
1: Sì. Ma anche Brunello.
3: Attenzione! Brunello
1: è un omaggio.
3: Bruno! Ora ti spiazzo! Stornello.
1: Nello.
2: È il negozio di Nello. Stornello.
1: Esatto. Ma c'è tutto un mondo. Manganello. Magari è
2: quello giapponese.
4: Ma chi? Nello bidello snello.
2: Ah, ecco, vedi. Poi, aspetta.
5: Tavernello, quello che te bevi troppo, idea.
0: Tutto bloccato.
6: Torna domani.
0: Dalle 16 alle 19.
6: Solo su
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
7: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
10: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
11: Che bella pelle che hai!
12: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
14: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
15: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
16: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
19: Dentro la città.
18: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
17: Mamma, io sono già in macchina!
18: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
6: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
2: On Radio Globo.
1: Sponsored by
2: Easy Parking.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
11: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
12: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
9: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
10: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Sì. Ho fatto caso che ci stanno un po' di guerre in giro. E
2: Non lo so.
1: Un'analisi geopolitica. Ho notato.
2: Ecco, sai chi sembri pure? Orsini. Esperta di scenari geopolitici.
1: Sì. No, e ho pensato, ma facciamo leva su queste RSA, leva militare obbligatoria dai 70 anni.
2: Cioè, a 70 anni vado a fare il car alla Spezia.
1: Sì, certo,
2: mi prendono in marina.
1: A Cuneo come Totò. Ci sta.
3: Pensi, tipo lunedì dovrei accompagnare papà alla Cecchignola.
2: Ecco.
3: Fai 3 giorni.
2: Però a 70 anni fai 3 giorni.
1: 70 anni. Vediamo come va, vediamo anche se questo sistema sanitario li ha irrobustiti in questi anni.
2: Però non è proprio una stronzata. Ti immagina
3: le armi dei settantenni.
2: Alle ore 9 tutti al cantiere con le mani dietro la schiena. Da lì si parte per una nuova ginnastica. Quindi togli le mani da dietro, mettili davanti, rimettili dietro,
4: esatto,
2: rimettili davanti.
4: Guarda che le dice le cazzate, ma questa non è da sottovalutare, perché risolverebbe anche il problema del vecchio capanda sul raccordo alle 7:30 di mattina. Certo. Che mi deve spiegare a 106 anni in do cazzo di andare.
5: Lo sai che non è male questa idea? Buttiamo i vecchi detritolo e li lasciamo con le catapulte.
0: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.